0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto grosso per archi e continuo in re minore numero 6, La follia, da Corelli. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister.
1: Franz Liszt, Liebe Traum, Sogno d'amore. Trascrizione di Gaspar Cassadò per violoncello e pianoforte. Daniel Grosgourin, violoncello, e Eduardo Hubert, pianoforte.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Liebe Traum, sogno d'amore, trascrizione di Gaspard Cassadò per violoncello e pianoforte, Daniel Grosguren, violoncello, e Eduardo Hubert, pianoforte. Alexandre Tasman, Hommage à Chopin per chitarra, Prélude, Nocturne, Valse romantique, chitarrista Alain Prévost.

0: Di Alexandre Tasman avete ascoltato Hommage à Chopin per chitarra. Chitarrista Alain Prévost.
1: Lowell Lieberman. Sei brani da Album for the Young. 18 piccoli pezzi per pianoforte. Opera 43. Numero 6. Ostinato. Andante. Numero 12. Hommage à Fauré. Allegretto. Numero 11. Starry Night, moderato. Numero 8, Rainy Day, andante. Numero 14, Homage à Alcan, allegretto. Numero 10, Lullaby, lento. Pianista Stephen Haug.

0: di Lowell Lieberman avete ascoltato sei brani da Album for the Young, 18 piccoli pezzi per pianoforte, opera 43. Pianista Stephen Haug.
1: Peter Eben, Hommage a Buxtehude per organo. Organista Nils Henrik Jessen.

Alfred Schnittke, Hommage a Stravinsky, Prokofiev e Shostakovich, per tre Bajan. Trio Salotariev, Germano Scurti, Walter Di Girolamo e Dario Flammini, Bajan.

di Alfred Schnittke. Avete ascoltato Hommage a Stravinsky, Prokofiev e Shostakovich per tre Bajan. Trio Salotariev. Germano Scurti, Walter Di Girolamo e Dario Flammini, Bajan. Girolamo Frescobaldi. Sei partite sopra l'aria della follia. Da Toccate e partite, libro primo, Roma 1615. Clavicembalista Christopher Hogwood.

0: Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato Sei partite sopra l'aria della follia, da Toccate e partite, libro primo, Roma 1615, clavicembalista Christopher Hogwood.
1: Marco Uccellini, quattro sonate strumentali, sonata 27esima a 3, sonata seconda a violino solo con basso continuo La Luciminia contenta, aria 13esima a 3 sopra Questa bella sirena, sonata 26esima a 3 sopra La Proserpina, elementi del complesso strumentale Aurora, violinista e direttore Enrico Gatti.

0: Di Marco Uccellini avete ascoltato quattro sonate strumentali, elementi del complesso strumentale Aurora, violinista e direttore Enrico Gatti.
1: Sergei Rachmaninov. Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 43, sopra un tema di Paganini. Introduzione, allegro vivace, variazione prima, precedente il tema. Tema e variazioni dalla seconda alla ventiquattresima. Pianista David Elfgott. Elisabethan Trust Orchestra, diretta da John Hopkins.

di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 43, sopra un tema di Paganini. Pianista David Helfgott, Elizabethan Trust Orchestra, diretta da John Hopkins.

0: Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in Do maggiore per archi, K465, Le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn. Adagio allegro, andante cantabile, menuetto allegro, allegro molto. Quartetto Mosaic, Erich Oberth e Andrea Bischoff, violini, Anita Mitterer, viola, Christoph Kwan, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato quartetto in do maggiore per archi K465, le dissonanze, quartetto dedicato a Haydn, quartetto Mosaic, Eric Oebert e Andrea Bischoff violini, Anita Mitterer viola, Christoph Kwan violoncello.
1: Max Reger, variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994.

Di Max Reger avete ascoltato Variazioni e fuga per pianoforte in si minore, opera 81, su un tema di Bach. Pianista Andras Schiff. Registrato dal vivo presso il Concertgebouw di Amsterdam nel dicembre 1994.

Rai Radio 3 Classica. Piotr Tchaikovsky, Lo schiaccianoci, suite dalle musiche del balletto omonimo. Arrangiamento di Duke Ellington per orchestra. Ouverture, Tut Tut Tutti Tut. Peanut Brittle Brigade, Sugar Room Cherry, Entr'acte, The Volga Vautée, Chinoiserie, Dance of the Floreadors, Arabesque Cookie. Orchestra Duke Ellington diretta da Duke Ellington.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Lo Schiaccianoci, suite dalle musiche del balletto omonimo, arrangiamento di Duke Ellington per orchestra. Orchestra Duke Ellington, diretta da Duke Ellington.
1: Alexander Borodin, Petite Suite, orchestrazione di Alexander Glazunov. Al convento, andante religioso, intermezzo, tempo di menuetto. Mazurka, allegro, meno mosso, allegro. Mazurka, allegretto, più animato ed appassionato, tempo primo. Sogni, andante, serenata, allegretto. Finale, scherzo, allegro vivace, notturno, andantino, scherzo. Orchestra Sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Bon domes di bentroe bentroedes, sionen sabeda aides dot de mesel. Tel notizier de inche la neves da la teglia e dal mondo, el mel de fec de inche te la val de Tures, e ence l'urieres sulla ferrata del Prener, regionon ence di arce da menc sa mont del Genoa. Tenker de ora la programmazione ladina la vainant con la coppa dal caffè, Susi Rottonara porta dan la terza trasmissione sui tesores di ladins de Tita Alton. Vegnon adesso in curta la neves. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini le stati in chete persone abollate a Milan per far visita al patron della bottega de Ores, Mario Roggero d'Ossia Pruma Net Tebus. Fora dalla persona in cena delegazione della Lega Join, rueda per manifestarsi e sostegna Roggero con scartabie e striscions per domanare la grazia all'om condannata alla Cassazione a 14 e 9 mesi de persone per aver sbarà ai leres che Ierasice Roberte sia bottega de Ores. Vainan sempre più forte del Medio Oriente i attacchi anter Iran, Stati Uniti e sia le AC. Venuta fora la massima allerta teduta la regione. L'Iran l'annunzia di aver invia via nazione di attacco contro la stazione militare di Stati Uniti, il Bahrain e il Kuwait. Il Kuwait è il dis di aver ferà i missi e ladrones che le sera dovini sbarede ste sia paese. Terrà nel festa sair che la strenta di Hormuz la essereda e ven denunzia vittime e danz do dai raid americani. Endena la situazione mercela e sinistra e i pries di Charburanch i vassù e il gazele clessora i 2 euro al litro e il pensin a 1,90 euro. Il ciao record e il paese sempre di più ence sull'economia italiana. Aldo de confesercenti e il fat de cogner viver de seguit con 30-60 dis de fers per peser sull'economia antri sia i 12 miliardi di euro, donca antri il 0,2 e il 0,4% del PIL. Anter la cosa più importante sono i costi dell'energia, manco produttività, investimenti di oblianza e mencianza di fatturati di settore più le al ciaut. L'associazione la domana intervenge con crec del governo per separare dagli effetti del gran ciaut. A buon conto venme tu e do ciaut la norma dalla settimana che ven. Tutto il mondo cresce ence l'aspettativa per la finale di Mondiale de Ballon. Dalle snef da sera, chiote la teglia, a New York, ven già la finale ante Spagna e Argentina domani e domenica ai de snef. Anche il CT spagnolo Luis de la Fuente l'assegura sulla condizione del desiador la mingia mal, il disco il stes ben. Dall'altra man, Lionel Scaloni esalta l'am con l'Argentina che le che la eduta a pede a sia squadra, il dis di ador la mingia mal, il dis che il stes ben. Dall'altra man, Lionel Scaloni esalta l'am con l'Argentina che la eduta a pede a sia squadra, il dis de se gode la partita.

0: In Kür mit dem Angela Urs de Manutention e Modernisation planificada la Société RFI sur la Linie de la Ferrata del Brenner. Cina la Sabada ai Prüm d'Agost restara la Trassa d'Antar Balsam pur Senuel Brenner pur cal Schlüta. Tlme dem Moment vangel da Pert de la Société ÖBB incefat la Urz sung la Pert de l'Austria d'Antar il Brenner e Griesam Brenner e d'Antar Steinach e de Spruck. Dai 20 ai 26 de Messe e l'inceu du Dant intervanch sung la Trassa Perie d'Omeliara tl Venet. Impede le sferatas regionales il tratani la urs preo d'un sorvis de sostituzion cun corrieres. Les corrieres stacitas de dutes les stazions de la ferrata de la trasa Schlüta, fora de cal vagnol pite un colliamant diret d'antar por se nue fortazza zanza architada d'antarite por alisire iadi plü lunch. Por passagiers d'antar Ala, Peri e Verona Porta Nuova e lince ad esposizion corrieres cun colliamant a Svelch. Dai 20 ai 26 de mese tommel spoince fora les ferratas freccia rossa d'antar Milan e Balzan e d'antar Pescara e Balzan. La linea Napoli-Roma-Verona e Balzan toma fora in Perth o caravama Cina-Verona-Porta Nuova. Casvelince pur le sferates Intercity 610 e 601 d'antar Lecce o Bari e Balzan. Se ben calle mudazions, ma se il tamp de iade dutadum Romagne in Gran Perth Valli, assiguraia Trenitalia. Chi che abbe le cumprelle schertes pur casta perioda de Schlüta poles annuze ince pur le scorriere. S'informe avisa su Nicolia Mancia Tuai Pong su la app e la plata internet de Südtirol Mobil e Trenitalia. Por informazion se lince a disposizion il numero de telefon 800-89-20-21.
1: E a mona informazion che reverda al trasport pubblic.
0: Por in Jubia 23 de Messe, Vendres 24 de Messe, ai Sindacats CUB e SGB annunzien Schopper National del Personal des Ferrates, al Podes Porcal, Niesel del Lutsches e Interdiamantschmo ince Variations di Horars. Ara se tratta d'un Schopper de 24 ores, odi dalla Jubia, dalles Nuda Sara, Cina in Vendres, dalles Nuda Sara.
1: E vengono adesso al Tribunale le temp in Cina e Mertes per manerite la domana per la bandita dei concorsi della provincia di de Busan per troere in frabicat per 150 dipendenti del Tribunale di Busan che coscita e poderà girinant coi lurieres. Denet legitinanta puntina in cilurieres per tor de mezz i toc pericolos e metter giù i telons per separare dalla pievia te che sfin de settimana se la ora sempre del Tribunale con il sulurier per gli archivi e se per metter via e salver tutta la documentazione. Autra neves de attualità te la Val de Tures le crepa fora fec in che da domante in bosch se nesta da geruera pede a 2000 metres. Jasmin Ferdic.
0: L'allarme nu de puc dolos ot da domang. Sung l'inchut la me chemit na perc il rot forang me de fug de bosch. Allarme il nuist da fug da türes mühlen e chematen kam es internit en rayung valga mia de jmang e rida ar junge a 2000 metri d'altazza. Alla de jolton sung un lein ci cagauge alla dodist da fug il me de fug. In de tam tu manda verde na spersa de se por je 20 meter quadrat. O duca le rida tirove por mezza al bosch en flammes il nu da manedo la jut d'un joler. Puc dolos nu el spointer nu, condujon ince otste da fug pro il me de fug. Inciar mes ales unes el me de fug ste sota control e indut 80 umidiste da fug apodugi de reverste magazin.
1: La professora Mattea Ecker e la sorastanta Neva della scuola Ladina de Fassa, la giunta provinciale ha approa in gen la graduatoria finale del concorso e per l'invier al temp determina Cecilia Mazzel.
2: Con un provvedimento della giunta provinciale presentato dall'assessora di competenza Francesca Gerosa, le venu approvare la graduatoria finale del concorso per il posto di dirigente di istruzione scolastica e formativa Ladina. A 20 la candidata Mattea Ecker, che resterà la sua stanta Neva della scuola Ladina de Fassa dal 1 settembre che ven per un tempo di 5 anni con il medes lenger di etas 5 anni. Ge augure un buon lurire alla professora Mattea Ecker, ha detto l'assessora Gerosa, che dal 1 settembre la sarà a cieve di una scuola che rappresenta un pilastro fondamentale per nostra provincia. La scuola Ladina de Fassa non è demo una scuola, ma è il kervif per la defendura, la trasmissione e la promozione della identità linguistica e culturella ladina. Mattea Ecker è docente d'inglese e l'ha insegnata la medima scuola Ladina de Fassa, l'attore del pose Federico Corradini, che starà sulla stand fin ai 31 di agosto.
1: Un tecnico del soccorso da Mont de Premier le venu feria una vita pesoca. Il si ha rotto la scapola e la clavicola duc doit la spalla. A cagion della foleda de vent

0: lo ha spent contra la crepe sendena al tentativ de recuperament de doi excursionist bloqué a 3.100 metres sul grop de la Damel. L'incident il cati temp li ha obligà a lasciar sul intervent de net dei soccors. I doi excursionist li ha passat la net samont e li ha arjont il refugio da soi e il didò da doman. Il soccors da mont ribadesce il besen de pianificare con cura la rai de samont e schiver riges tant per chi che va samont che per i soccorridori. E venion adesso un altro argomento in Cicestan per il quarto anno in dolauter le ruote fasse la formazione de Serie A del Genoa, videda da Daniele De Rossi. La troa alberg a Soraga e indutli una cinquantina anter giadores, tecnics e trainadores e resterà in sin ai 26 de Messel. Sention Cristoforo De Berto, responsabile del progetto per la società Grenie Venci dell'azienda del turismo de Fascia, che ne conta delle AM anter Fascia e la squadra de Serie A. Cristoforo De Berto l'intervista da Margherita De Thomas.
1: È più che 25 anni che fa un ritiro tra Val de Fassa, che è il quarto anno che viene in Genoa, ha una buona essendo Fiorentina, di essendo Sampdoria, Modant, sta vicino una storia molto più lenta, che porta via il primo essendo in 90. È una scommentativa che porta l'usta a Val, non di mo' per chi si esiste che la squadra di Serie A, ma per tutto l'anno, già che la promozione, la comunicazione della Val de Fassa l'avremmo portata da Antense via per la stagione sportiva su quel che è la città di Genova.
0: Il champ de ballon le Benati de Moena, enche su un quest serve un investimento.
1: È stata un'idea che sta meno più del solito, già che non era così bella via per il mese di me. L'inverno forse senza neif la condizionare in quel champ, a buon conto adesso è proprio molto bella. E abbiamo messo su la tribuna per i tifosi e il village, per la gente che la si possa godere. Un po' che non resta di mano, ma che va per la Val de Fassa, per la Dolomite, sta a conoscere il territorio.
0: Dal ponte veduta dell'azienda del turismo e del Trentino Marketing che indrezza che sta cedament Samont, le importante ence perché che il ballone rappresenta un di sport più denunze che a livello italiano, che è il più dei ski per esempio, sention sempre De Bertol.
1: Ha un mingo nel storico di chi sto i tre impasti e posso dire che sono intorno alle 5.000 presenze.
0: De chi sta 2 settimane, ste fascia al programma le veniu fat fora con l'accelerador De Rossi.
1: Punto un via subito col Trent, che l'ha fatto un benissimo campionato in Serie C, che sta. Dunque al Disney fa un Genoa contro il Trent. Ai 22 fa una amichevole di scastellisci in famiglia, dunque tra una squadra A e squadra B del Genoa. E per stare su ai 25 con una partita ante una squadra di Serie B con il Vicenza, che è anche venuto su, e dunque la Geista, e penso che possa essere delle belle amichevoli. Inizia a cena ogni dì, da domani a Marena, e dopo ne c'è da stare via due tre scontri, la prima al desdot che ho a Storega, dopo do c'è il 21 e per stare su il 24 con la presentazione in piazza Moena.
0: Cosita Cristoforo De Berto, responsabile del progetto del Genoa Te Fassa. Venion adesso la informazione se la manifestazione scomenzò con l'anniversario domani della disgrazia fora stava fora Tieser.
2: Domani, del Snev de Messel, il 41esimo cedean della tragedia de Stava. Da mesa alle sunes in amersdite la gira de Tieser venirà di una messa e da posta una processione benedizione della fossa e della cortina monumentale della vittima de Stava. E il programma per ricordare che la tragedia sia in anda mesa la una ad amersdì, che venirà a posare un mazzo de fiores allo dal monumento donato alla gente del Vajont. E da sera del teatro sarà un concerto. Ai Desnev de Messel del 1985, la berce di riservare di decantazione della miniera de Prestavelt in Ston la Val de Stavale si è desfatta, molanzù 180.000 metri cubi di pantan. Con una velocità di 90 km il pantan ha portato mezzut e fatto morire 268 vittime. Ogni anno ai Desnev de Messel va a ricordare la vittima come un mese di riflessione.
3: La Bianella Gordaina Matagin Laboratore per Mitangs e Mitungs in via Maindri dai 4 ai 12 anni con sue famiglie san damis de creatività. L'argomento centrale fa, desfa e fa da nu. L'appuntamento per indomandomania da mesa le sue damis de dan l'infopoint del self trenker a urtigiai. Topert pon de bane se scritte pon sun la plata de Val Gardena Active. E tresa urtigiai vagne l'indomandamis de incepite val por l'oradla sunt la picia plața de Sant'Antone il dal di David Frank Ensemble, plăviza dalles unaginant cina mesa la una. Sunt il programma il melodies che va dalla tradizione a toch plus moderns. Et l'alta badia va in domaginant lasch comincia dia chante sone sung mund. Da mesa les deux domis deinant il sunt il programma intratiniment musical cun la pömische de badia. Plăviza pro la utia il tama a badia.
2: Appuntamento non perde domanda sera del Teatro Navalge a Moena per il spettacolo Il Viaggio di Aurona, suggestione di musica ladina. Sotto la bacchetta del maestro Claudio Vadagnini, l'orchestra Aurona porterà danze melodie di opere di Schelaurin o Conturina. Su un palco sarà il cor Lyric Verdi de Busan, il cor Estro Lirica de Trent e il cor Paganella. Il Viaggio di Aurona è ben portato danze del Teatro Navalge a Moena domanda sera dalle Snif l'entrata Rai de Ban.
0: E vengono adesso la previsione del tempo. Dal mes di l'attaccasse snigolerite avvisa da inché a puntin dal mes di potesse metter man a piever contemporei con foledes de vent. I metter 60-80% de possibilità de steduta nostra valedes. Resta sempre ciaut encete la valedes ma manco che i dis passe. Ai 3 mm i met la massimes a 6 degrees. E con questo sero su il notiziar di Encheve la suona di Sassusi Rottonara e col notiziar in do vespetonda le set da sera. Ve salute, stage bene!

La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettu agida i programmi sladings della RAI.

0: Le significat cultural dels llans dels ladins.
1: Un bel bon domisdì da Susi Rotonara e pagnodus e pagnodudes alla Coppa del Caffè. La trasmissione d'un cœur ti c'è ronzinant al significat cultural dels liandes ladines, alla dodla tematica di tesurs, c'ta cadum cum va l'aspet particolar o misters di crap. In cœur al diunzinant ci cnie con te da ved la manta rinca, t'l raiund marò, tres in test letterar. Plu avisa, i tesori di ladins de Jean-Baptiste Alton, for la recoiuda Storias e Chanties Ladines del 1895. Il test è da ciafet la biblioteca digitale pur la ding de Wiki Source, un progetto che ne porta in ant con lo sviluppo della Wikipedia ladina. La contia è conosciuta la Valbadia con il titolo Il mandel da Aunesia a Ras e porta l'um de più aspetti interessanti in conto la tematica di tesurs e de fac de morveia che desister nusas il det chi post. E al diung il test de Tita Alton. Dan tre chai bil, viol un pur petler taglian. Da Sant'Omes ne fol, mon vero venezian. La veia San Battista, gno cal vignan, il mdemo de, je al plan de marò, zanza dan. Ad alberg, stol se ras, da duc bain conchu, da patrun e patrona, bain vignota udu. Al fobel sauri, beppo alim nom, da duc i marò i fol conchu galantom. Chi da ras po, vignota calgnò, Educ contanc. E paria beppo, da gran curiosité duc spanc, de conte val da nu, t'cara gran cité. Cal a l'ausanza, tut fora giugn, d'abité. Beppo ne se lascia in vie di, e conta ion. Pur cal i donna buona giopa, c'ha giò e pan. Al, spligai canai, Duc cent cinquantset. E coc il gran canal fo fat sans atfet. Dijò in lunce l'erc di 380 punch. Coc da chi i gran bipalac e tra dai giunc. Coc les chases e fate sempa contal. Mularia ega di 2000 cicli condanal. Del patriarca del consistore e teologia, della scuola da musica e accademia, di ginagi, di giol e di più gran palac, mo ci de burtes maratias e del marac. Dutta visa con tal spo del palac ducal, della porta de kerta e l'ater zanza fal. Della dlige San Merc e de Sochampani, di cater gran chavai, di conservai più bi. Dles belle pitture del maestro Tizian, della ligia maestosa de San Paul e Jean. Alle interessant cal va in con te che Beppo, il petler che ne è da Unigia, ruvada trecia in seras de giugno e più avvisa in la via San Battista. Casta data va in dant de plu contias che ta cadum cun tesurs ascunius. Al bastes recordè l'operetta Il Schotz San Jean, cun il test d'Angelo Trebo e musica de Geppe Le Frontul, u lac ara va in dant belt il titul. Alla dod ved le scardanzes, varat la nut San Jean daudai le savanas d'or ascunius del sot di crap, mo al nenia saurider vela pro. Iun al di che Tita Alton fece una descrizione ben de bom nuda della città d'Aunesia. Alle dar curde che i rapporti d'antar maroi e aunesians ne nia dagnara sta bogn, de che i aunesians a più gunot pur veda conquiste il raiun de maro. i punsun chi lo incia al massacre del 1487 e alle battaglie sotto Gabriel Brack. Gli aldiuminant la contia il test da Tita Alton.

da Deutsche Erz de Venezia sa volta con te. La urs in ora, a cia, fer, brom, spidli, decorè. Sa da ciandaras già falin, a già i curan, zucker, egad vita, rosolio taglian. La storia de Venezia sa vola da manz. Scio gan pitch müt, dice il credo, con slambrotamant. La prognol, che beppo sa voso mistir. Tan plu, che lei dagnara de buanda sincir. Al, contage nel, dut cant avisa e dut bel cler. Stufe, an se stufal mai, e parò de fer. I marui, chi ascoltà pro bicic, incantà, e mai con es dit tradai, calnesa sa. Murveia, nel dunca no, car al biagu not, ctaglian i marui, fova chamò pro il got. Xpenò un cara sara de ras il gran patrun, e non urd il taglian, da con te stories bun. Duc sfagiò murveia del tamp passet an snel, e c'era pur il laur del dedò so cervel. Mol bun beppo, da plaint manira era spec. Nota c'è, sec d'atri pitoc da de fec. Dice ai patruns de casa, de dut, bel di lang. E tol comieda duc i conescianc dal plan. Jean curt de ras, se c'aria l'ambel sac zaurung. Ket let del picciru, che pasa ilo a bel piung. Beppo s'en va contant. So pic sac se spine. De bota val, secun che no est rabiné. Pur val de rudo pasl, ruia tapederu. Ilo palsen un moment, t'l'erba frascia punu. La strada spò de sene stola il bellisir. Tenaroa ilo sarchit l'ampiz e ciarechir. Se calatut un pic sac zaurum fora ras, in se fisil t'cararoa. Cufè bel bas. Nater sac implenasce il zaurum mezz fin. Taca spò du misac ciulà con un spec de ling. I due saci che mula somma sul spinè, rögliela un paz e bairilò un got do di ginè. In sce ha fatto nos bun beppo venezian trecciagn. Gran morveia sfagiò, gen marò, picce gragn. Ci calfages con calzaurung, straccetta un lunch. N'apert credò, calla duras da lave funch. Muna seguida, né il persona che savess. E case ne il maestè, che beppo in stas il diges. Iun al di, che il petler stulò vigni an para, un sac zaurung de fisti su aras, e un pronarò sen senas, denant che s'angit sruca unesia. De gynan capì ci che le sfati impara, e valgun spunsà che la dures da lave funch.

De San Battista fol in dogni la veia. Pur cash fo grana d'lung jen marola mur veia. Cancel de do, il patron de ras di josen plaz. Quel pur beppo, a jome ca jan, d'nia toldaz. Pur mort il tignin, e mort e la rastè tres pur il plan. Cudun la plumai de lo, no pic no gran. Dut passa sun cajumon. Ci beppo ange mentie. Cancar do da di dai burro mons mangé. Francesc, il patron da ras, urò donca cui ne, cancal di jote stua sua giant al di dan nadè. Dan a nu, canchi va a Venezia compraite, vai pa da beppo audai, scialpai del saurun il fit. Francesc da ras e giù a Venezia comprè. Farina d'furmant de siara, sor che sè. Zuccherinch e caffè ad orl pur l'an in tir. I affars faci, s'en va Francesc, an più che spazir. E sframa a cerè, dan na butaga d'or, in cantè dal sluminamant del gran tesur. A pana foste ilò a considerè 5 minuti. Considerè all'instas pur il guant ladin da duc. Calal da sura dal na usc, car da soi nom. Francesc ciarse. E vaiga al prim piano un gran om. Chi fece sai con la man di gisse ragionè. Il patron da rasmina, can fos pur il quinè. Un moment, un salco fa, shal destime o no. Mos po pansel. Et mai un mtami chamò. Sbain chi veneziani e più rico i ladins. Urum udai sperimentè, cai che più fins. Rovecale al prim piano, no più che curius, Weigl, che vaglia d'incontra dal due survidus. Trami due foi vistis con guant dut indore. Ha il man attraverso stanzes de mermo laure. Dut slumina da gran spidli da or e d'argent. I mur si parais il funs, dut foli ciurant. No spür Francesc, punsa d'esta rovet parais. Mai in te gran lusso ud un alt d'atri paes. Il signor chi ha fat sagn, il saluda e dis porion. Francesc, non me conasces plu? I son il venezian, beppo, ca fat dos picciurie de senes il saurun. Fora d'un picci pur petler chi fo, un gran ricun. In sce mi bun Francesc, vara son cas gran mon. Sian intonaia s'ancor dat strumant, el dar son. Vers Francesc se desmostra beppo reconesciant. De bel patucida la sa d'ore d'argent. Je promasa, la alfazen te da galantom. Da baira mangeti dal, sec desfan da rom. Domarana, l'accompagna il chamos in stradun. E lascia ringrazie i maroi del bel saurung. Il petler Beppo è in sedvantè ric giulang al saurun de Marò, caltieste e aval moda da trasformè tor. Il patron da ras ha pudu dormit il palaz de Beppo e alla inch pudu schiri fora de buttaga il patuc plicere de valuta pur sua fomna. Danitz ruca ciasa sal d'art mu, catenisa rubè ci calsa tut para. E canca l'erve a ciasa, alcia veitet cianodut cant, sanza di nia valgugn. De gün sa do la caler ve cal tesur, de che nianca de nant kmuri, anti la al dita sacai. E con cash son zerva la fin de la trasmission de incu. I juninant il prossimo iat con l'approfondiment de datres liandes ladinas. Giulan caisa scute se e inant un bel domis de da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilus sit dasara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: E allora l'informazione per la Dini in Kös, sabato 18 de Messe, a Dutschkanschna, buonasera. In Köln festeggei cante vinta in la ferata del Venost, all'inio ricorde alas, il premier della ferata in la ota del 1906, ciamo a Charbun, da Marang Amals. Da in prima do la trassa della ferata Ginant, Cinalandec, indere la primavera mondiala, a impedicasplan. Por de zens Daniel Alungia, na la ferata del Venost niam a trasporte porsonos, moince posta e bestiam. Al di da in Kövanel documente ben 2 milions de passagiers alan. E al diung la Assessor per la mobilità Daniel Alfreider, intervistato da Ariane Löbert.
3: Cante vintain de ferata di Finchgau o di persone che sa de je pur la ferata a provede a bine un'alternativa all'auto, dando cante vintain ne gistogne anche l'auto. Porcal sein gi a investi da nüt la ferata o di investi in l'alternativa all'auto. E sono contento che collegung sein puster con la Rigatalschleife e con Kies Projekt sein Insel Finchgau, kann die Insel Perth, der Marang Finchgau, an der Moda, dass die Südtirol sarà Kollege con la ferrata e in schöne Alternative in Schalauto.
1: Weil Impression im Plüves Mostrungse in Schnitt drei, lo la caranum vaporata rince la mostra del Klaus Soraperra a Moena e del Festival Gather Sound, kam tu manginir e vailant in C in Q. Imodun argument, la sanità del Südtirol fece bella figura in valgun settur, salmanco in sce mostra sön in rescida nazionale. Resultati positivi mostra l'azienda sanitaria sötel settur della stabilità finanziaria e l'equilibrio economic. Incet la cura e assistenza d'emergenza e proi sorvis de salvamante de promaiut, vanyel allum de buon risultati alla dod l'in rescida. In po, fos l'un valgun ciamso la che il Südtirol potesse migliore, in sce, por esempio, pro la quota dels vaccini. Vaccinazions, moincet il setur de la sanite psichica. De plus soldi por stedafug professionali e por impiegats forestai til dani, casta la decision del guern provincial. Por un miorament del paiamant investas la provincia sein 2,6 milions d'euro sura pro. De casaumant non approfitai a 150 stedafug e 300 colauradus di offici provinciai de la forestala. I contrats des gi in forza ciamo in cajan da Dalton. E udì che il sumpro la forestala, sura eppan des due escursionisti, mpere in mötavaia fustina piccia la urs in cu, pluvisa a perdonic puc danda misdi. I escursionisti talian sa fatna cardada da jut, sung natare il spointer nu la jut alpin da eppan e ja conduc a Saul. Il sorvis forestale esaminaia la questione e gli indizi dan man. Il direttore Günther Untertiner ne può dottorila nia conferme, mognanca schluge fora che i due escursionisti dis da vaio du. Che an incunta na piccia la urs, a consiglia gli esperti da Mattia Verda, ciò dica il podesince estor la umatles viginanzas. Sull'autostrada del Brenner, l'incuste in gran moviment, da andare su la striara sud della 22, il mio slide di gran codes e intardiamant, 170 km e a toccada mesi kic d'antart luses e affi, moince pro la sortida dell'autostrada a sud del lec Garda. Codes il sura proste pro la portina del Daz a Sterzing, sides su la striara sud co su la striara nord. Traffiche codes e l'inceste su le strades statales della provincia in sedantar atart puster e Venost. E non c'è mai alcun sai per in schnitt, perché che ora è scluso che sta sabato con musica, sapitel d'antarater la segra de Santa Cristina. Bele dalle 5 alla festa metumang con i odle sound del Zanter imang. In schnitt da mesa les nus una spo de Jameson Band. Il programma va incenant in domang. Pop la dingel dal ding schnitt a Vic, danker passe les nus da podai ascute sul concert del gruppo Popcorner, più avvisat la plaza dan l'uffice turistic da Vic. E la casa, la gran casa, a Soraga, produce appassionato il palè in cui un gruppo di zogadus del Genova in schnitt dalle snu, ciò che il giungere portè esi due taurilate fascia porsù all'enamanch. E al mancia c'amo naudlada alles previsions del temp. In general ne se müdel nia tröp incendumandumania da nauta soradel dantel ton. Domis deia pasel val niura fora de caracal pudes se sviluppe val temporal dal cialt. Tles valades e incharlaccia dana centrala dles Alpes val davant. Les temperaturas da indomang danter nue 12 de gra les plus basses e danter de genue 22 de gra les plus altes di paish la Ladinia. In celle de manuia ne saluda cung un temp soredle. E dal notiziar la dinge cash beledut, sung le zones de Rai Ladinia vara zaninant cum mumanc de vita. De boriada cum Erika Kaschlunger alla descorida de la vita e les activites sung luc da morin abadia. De sodisfacciuns muince de dificultes e d'un proiet d'educaziun cunta Gottfried e Rosanna Nagler. Aus ducinant un bun ascute sun a bella sabada sara e samba e laudanza de na bella fin le doma.
2: Rai Radio Ladin. In ire in che. Personages, avvenimenti e storia.
4: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnutta Erika Kaschlunger. In che, un dì di pluia, ha il piacere di fare una bella cioccolata con la famiglia Nagler sul Luc de Morin a Badia. I son chilò con Gottfried, Rosanna e il Paul John, Mattias.
5: Un bel salut da part mia.
4: E con il salut del Paul John, Mattias, m'tons man l'intervista e la prima domanda è per il Gottfried Nagler. Luc de Morin e Luc Charles di Vettel, chilò Badia. Ci sanno poi la storia di Cash Luc, da can in ca elpa e il patresta della famiglia Nagler.
6: Zanya, alle documenté i primi fabbricati che lo morin del 1296 e alle spostè do in colliamant con Luc Noble da Coz, purcal nieli citlame morin da Coz. Per la vicinanza lega è morin una sorta di un produttif la volta, alle una siaia, mia dalla data per lega, la sera a una giana, e spero morin con quattro rodas una cagne ma ne bla alle spiras e al niente fu le drap le infolun dal drap in charl 1910 conta mi pere des le stastena granega ca portet metz la presa de lega con dro lega spo fora pur les royes e da dai loin ante ste spo kitel morin e in chiquita la siaia es pugnuta spostada se ab traces kan kiente mit markode chum al fabrikat la svegela spo a strom e al murin e steinant kit kilo cinex potianci kante ste ti dan vica faccio una fugina elettrica e spo nu anuce lega pur fa elettricite la famiglia da murin e del kilo dol 1700 baia de Jean Martin Nagler che è kilo del 1735 e la famiglia Nagler è venuta da lungo a Rucca e spo il ste de più paurts che lo all'impert personaggi interessanti in che sta alle in Alvige un viso che le belligir che l'ha imparato da fa da laure lor e ha inci laure pro lor la Alvige e ha sua fugina che lo all'inci un bolt e spo il suo mut Mariangel fos mi psa un che le parto morin, ma inci gusti da traz e inci un volt e spoil la Maria Luise che è stata che è la del Santo Getois e spoil c'è un personaggio più misterioso che de più al di conosce magari nazi da morin che ha tenuto che è in striun e al te alle mornai paur e all'ampio d'abilità da cure con erbes e con diciamo una langina dalla rotta e anche conosci Ford Badia da Lungiarivia moici in Lijun e in Euros la storia più rezzanta è Cminenia soprattutto l'Expo del 1832 da sopere Mariangel e spoti l'al surande del stanzis a mio padre Paul che la scolare con mia mamma Rosina e aia fatto trip per il frabi che aia resta nella casa e ha fatto la maggiunta nell'83 e poi dal 2014 ha iso in tutto il Luc e porti in ant con Rosanna e mia famiglia.
4: Se si in Erbhof, ciò padicale?
6: L'Erbhof è un certificato che vende a Lüsk e pur al manco 200 anni le smansle sono delle famiglie. Al vanno non è con questo certificato, con questo blasunk, ma è spontissimo in casa, ma non è il mantenimento di Lüsk, che ha di seguito contribuito per mantenere la contrada del Sud Tirol, il Tirol e la nostra Valbadia. Questo Lüsk è caratterizzato per lo sviluppo urbanistico, la contrada e ha fatto calvais la reinant les sperses de che luc va intramande inant in tire nia spidice sosch te pici urcet alcuna gente tutti rol val comune la calvagne de spartisse o in chi la lungiat il belun e del co tempo ris po da mantenir inant de che alle sperses pitchers e con luc slutel plus auri e cash Magno non respot l'Erbhof.

0: Hotfett Nagler, tut es kosche Sökilo, e tas tesoran tut Lüg. Hast du die Fakta schlagur in die Bild da Pitsche?
1: Io sono Crocisse, che la sua lucca morin, e anche da tre mi contributo, che ha usato, che le famiglie da paura, le lucche di famiglia, che le laureate, le generazioni. Da piccè, gente magari, a distanza linzose, porta lega da Bayre, che ha in Crocisla, sposano di Giavardè, e ti sono Reis, e a tre da idee, spo man man, che Crocisso, e a tre da bispo contatto con i tirsi, Alles po plutost klärt al prinzip ki es hier po so antut lüg i en schwat na formation alla deutsch zum ste jet la scola la ricoltura je aur cingan po dai 20 anni in se kang mi genitur se chamo sa cavada bun qui la urz le dic de da parent mi so chiorat paish ma il bilo possibilità di laurea e sono giusto per 2000 ore e in città Pustrofora e la Valbadia e ho visto in città scorsa e ho fatto contatto con persone e ho portato in Val per il luogo che ho portato tutto e ho portato in Ant nel 2014 ho portato tutto il luogo e ho portato Maride e ho portato la famiglia giovane e ho portato un portato valido a noi e de più famiglie, de più generazioni se luc portano ci prospo una discussione e ci un sviluppo.
0: E ci tirs es patang se luc?
1: Ciò che la mai upert di lui scrive da nos un sermanc un giarines un spo ciors e cunici e incengiat se fosse mi tunschi dopo dicessi con un incricetto ma vini moda un vini sorta tirs in particolare il magari con razze rare di tiers un in Schaffel predicat Archehof verumpert la associazione Arche Austria che è un'associazione che sa tutto tanto stoldant de mantini razze rare di tiers insomma che scampi tira jungs il vidli imper perché le vini sort razze in che riverda su Tirol il Tirol e non sono perché tre sorti di vacce, un grigio, un tirs frisch, che è il tipico schilotto posto della Valbadia, e un inch pinzcaur. Io spo cioros, la razza plobe goas o plobe zige, che al stesso mai un più als psairer, ma alza un po' lang un scio grigio, di una sorta di test grigio. Ich sponge de bleu und schon uns in die blaue Wiener Kaninchen. Kein Stress, kunichi in schon gris bleu. Der gris italian di certosino. Kein spona razza trest sta arche Austria. Es war sta spul videl. Dello el videl spok po text al Mutterkuchhaltung kan dis portugasch. C'è un fan nostra piccola produzione. Spock Straz, se ci darà da mostrare, in c'è che facciamo per la scuola Selecta Power. E se non è tanto ricettivo, ma non divini sort, poi dare interessante a confrontare Straz, se confrontare le caratteristiche e in c'è gruppi che vanno vai magari tirs un più altro mantra che non la faccia forse blancia classica come vedete la televisione o in sé
0: Gottfried ures pal os la campagna e spa in c'è Pradamunt da sie
1: il Luc d'Amorin ha una più dispersa di pre in chi lo inciar Lucia che va da lega ci nasce posse das primes chases che sotto la strada per villa che sta in ad un più maiù ma le tome di mezzval per farmi che alisere e ha venuto tutto mezzo, ma lì poi c'è una bella spersa, un lacca un po' si è e vardè, lì in cialdi da plan, che si vede da spersi il più hard. Poi un si è un preit sotto Cianings, che buono mantra ne comprè per mezzo d'andaia, e calincio c'è da lega e vai tesso del verso di Cianings, e calincio un prec xiun che nost spo siuns siuns chamon dog de në Esperanç, që një dhe lunqë të lykë, i dënan të lotë të ndavala anë si angës dhe plëjtë qitë kur pa ishë, si angë këllë para surë la Raiffeisen së, o si angë kësë të forë alë Serena. Nuk është po impert il një faco qazës, impert unës po la sheva alë shperse, në që për la urë, kanë kënë këtë urë, në që dhe forë lë lykë, po shpillën pyrida së organizeta si edhe që kishë toqë, po unës, si unës të nda dy të lënoshtë, ishë po kalë dhe duhe vizhinës e di paranqë. Më preda mund në nësë nia, i le ota si angës lë preda për traqës, këndi ishë këllë më pre së kurvara dhe lërlare të së, e lë nësë e këtë ndanjë, e kënë gjojë fajnë dhe mund, sambaj dhe pasëshë kurvara dhe goshtë kënë traktor e lë një atresë të në sauri, në marisht e belin që kalda dhe lësie tërë që anje e mu ishtash në ngu për gamutë.

0: Gottfried Nagler, dan valgun anni ca fages na cosa dar particolara so Luc, che la scola son Luc da paur, da ci stratlpa e cosse panu da casta idea.
1: Dal 2017 in ca il Luc da Morin certifiche che scola so Luc da paur. I metton a gi visite so Luc po scolas, mo inch pur d'altri groups e castina attività e piada ia da ho fatto una formazione della scuola rara di Salern e ho fatto parte del gruppo delle patronas che organizzava e porta in sul marcio questa attività. E sono al momento il primo luogo e di Torella l'unico del svalato della linea che fece questa attività e del Sud Tirol sono al momento 23 luoghi. Io feci in esperto il gruppo Laur e rappresentai Buriada con un altro collega della scuola Slick da Power del gruppo delle patrone sulla che è importante in sorta di attività per far conoscere e per te predungere la vita da Power e il luce da Power als persone. L'idea è nuda un po' di un tema che ho io ero sano, ma non c'è Luc, un sportivo un po' con imparare di un lavoro e un tramite l'attività dell'educazione all'ambiente. E, Rosana ha lavorato al museo, io ho lavorato per i parchi naturali e un sportivo un po' le nostre esperienze e le nostre idee.
0: Che accompagnai a tutti i gruppi che va in Kilos Luc da Power e in più di della famiglia, no? Alle Gottfried, la Rosana, il Nene e ince i due Mitunskankaye, Kilo. Rosana, che tolpa se i gruppi che sono diventati i Mituns e gli adulti di sala pa interessante?
2: Alla maggior parte della gente ti sa dare interessante. In ce ci dica i capaci e che ha di fronte una cosa da rara, agricoltura di montagna che segue la tradizione, liada al territorio e conduta la famiglia, una cosa speciale. E ovvio che ai mituns ti sa dar bel nichilo telluc salte indlunk e o dai tirs che è una cosa speciale porai e magari ti fa aisha e dande dut discurisci o kai vir e capita spesso che magari in cena champla giarina do l'attività che lo solluc la giarina diventa un animale dai superpoteri e capite da trai che magari mituns che a casa mangia nia us chi lo ha trattato la merenda e si mangia fuori tra us e tungiade ciudì proprio per il motivo che gli ha capì che l'ul è una cosa straordinaria ai gran danda dut un pasciori ai gran ti sa bel dut i pansi adai ti sa dar prezioso il fatto che i vada incontro alla autenticità e a un lavoro che lo so Luc fatto da più generazioni. Può incontrare il nene ma anche il nu. E infatti ecco che ti sa bel baie col Paul che è il patron senior e da ciacule con al sciocco un sussidiario di tutte cicare verda e la urso Luc da Power e ince da son produ magari ti sa bella i sciori ince pur ve con al si è con la falce e dai lo se lassi immaginare che insomma ne vediamo delle belle ecco. Ai grani, agli adulti ti sa dar belli in ce descurì la varietà delle razze de vaces e savai in ce che vignuna ha un carattere de sfarant e a me mi sa bellissimo odai che mituns e a Dulce, i se fes de Morveia, por val che lo soluc magari canca i vaiga il bac dai gran corn. E allora ti fes, ah, wow! E spo che ince l'adult può se indo stupire e gi con tanta casa e con te ci clapa o duchilo.

0: Rosana, tot vanes da un pic país, ca nom Rosà, lungia passano del Grappa, tas ambiente bun, chilo, no, tla Abadia e so Luc da Murin, no? Niema col vire, mo ince, giocun al di cun lingaz. Cun sepam più sol soddisfazions, mo ince difficoltes da virs un Luc da Paur.
1: Le soddisfazioni è virte un contesto di più generazioni. I pensi tre che mi tunsi e gli appena te gran fortuna. Hai vir con nos, ma poi gi dal nene la la, e imparare dar troppo dai, ste con ai. Ince, ci dico che pur me ste col mi nene, ste bellissimo. E sono contenta che Zagn mi metta un sporvical. E ince alle un contesto cal del pitch Luc da Paur, o là che podun podai liberamente punse i matagi idees, e cash le una gran cosa. Giudì che un pa de bisogno de realizzare ince nostri sogni. No? Trattando la vita, magari lei dar lungia da poter mantagì, ma un varagliade alla va. Un'altra cosa per me speciale è ste proitirs, che è bellissimo, e da trai per me è ciò che vire te un documentario del super quark. Ecco, per qualche riguarda magari le difficoltà, l'unica cosa è che potrai avere più templade e da già ci arriva al fora della Val Badia, mi pensi che calnerà in Gali.
0: Gottfried, ci sei portato le soddisfazioni o le difficoltà da avere su un pitch Luc da Paur?
2: Le belle soddisfazioni che ho avuto con i tirs, ci pensi a una città stala, che si sono vedute un azzurro, un piccolo che le darti bimbo mangi, o in ciò che si è fatto un buon pensac, e si è iniziato a contare. E con le attività che facciamo, che è aprigiaia, la gente aprigiaia, le attività che facciamo in ciò da Paur, o i suoi riconosciuti l'appartamento che lo lui che sta che ha preso e crea una bella soddisfazione. Lei si vince una grande sfida, fa il pardo un piccolo Luc, da tutti in idea che Amas fa un secondo lavoro pur diciamo, mantenere in ant, in dopo vai valda investire, mantenere, ma sono lauret fora pur te in promesso. E cal in più da trai rida da fagi a dum e da partite il tamp. Allora mi fa essere un più di flessibilità da una dall'altra aperta e c'è un po' un momento essere flessibili e si può valere da fare l'un e l'altro.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione, dar bel giulang a Gottfried e a Rosana, e un bel giulang a tutti e a tutti che ci hanno ascoltato. Ciao, una bella sera, vi saluta Erika Kaschlunger.

0: Grandissimi applausi ancora per Stefano Bollani, il secondo fuori programma che ci ha offerto con questa Andrea, diciamo quasi dedica in un certo senso, questa introduzione molto affettuosa verso Nino Rota. Ci ha fatto ascoltare questa sintesi di 8 e mezzo, il primo fuori programma ovviamente era ancora musica di Gershwin, ce l'ha raccontato lui stesso, e Necessarily So, che viene da Porgy and Bess, invece per il secondo fuori programma ha scelto appunto la musica di Nino Rota. Adesso noi speriamo di riuscire ad intercettarlo, farci raccontare proprio da lui, se possibile, qualche cosa delle sue scelte di bis e di altro. Siamo in
1: delle sue tante.
0: Dove lo sto cercando di inseguire? Aspetta, speriamo che il microfono mi segua. Eccolo qui. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Ciao. Vediamo, le danno un microfono. Eccoci. Allora, no, stavamo commentando, a parte, naturalmente, con molti complimenti.
2: Grazie.
0: Bravissimo. È una bellissima versione questa del 1924.
2: Grazie.
0: Dobbiamo venire più fuori, perché da qui dobbiamo pare che ci sia troppo, siamo troppo lontani. Eccoci, qui va molto meglio, vero?
2: Eccoci, okay. Qua.
0: Questa versione del 1924, quante volte le è capitato di suonarla?
2: Ogni tanto capita, a dire il vero. Io amo entrambe le versioni, certo l'altra versione è quella più conosciuta, più sontuosa, e per qualche direttore è un po' più mielosa, e allora i direttori spesso preferiscono questa. Io, a dire il vero, sono come si dice, super partes.
0: qualunque versione, sì, purché Gershwin sia.
2: Sì, esatto.
0: una curiosità, parlavamo prima, cioè Andrea Penna da Roma, che in effetti non ti può sentire, o forse sì, adesso se riusciamo a mettergli delle cuffie. Andrea, ci hai fatto ascoltare, o ci ha fatto ascoltare questa sera, una serie di brani, una sintesi, diciamo, no? da Nino Rota, da 8 e mezzo. Ieri sera a Roma mi raccontava Andrea Penna che era a sentire questo stesso programma che è stato presentato ieri sera a Roma, sempre in piazza. Invece l'omaggio è stato a Trovajoli. Come sceglie Ibis? Come nascono questi omaggi?
2: Beh, un po' per assonanza. Cioè Nino Rota e Trovajoli come grandi eclettici del Novecento, e vicini a Gershwin come spirito fanciullesco, giocoso e propenso alla melodia. Per questo ieri sera ho suonato Roma non fa la stupida stasera, che potrebbe tranquillamente essere di Gershwin. Ha vagamente qualcosa dello stornello romano, ma è il resto della commedia musicale di Trovajoli, cioè Rugantino, che ha degli stornelli. Quel pezzo lì potrebbe tranquillamente essere stato scritto da Gershwin, che era la grande passione di Trovajoli. Ma ieri avevo una scusa ufficiale in più, perché nel 53, proprio alla Basilica di Massenzio, l'orchestra di Santa Cecilia, diretta da Willy Ferrero, ha eseguito la Rhapsody in Blue con Trovajoli giovane al pianoforte. Quindi
0: certo,
2: era un omaggio anche a lui come pianista.
0: Sì. E invece Nino Rota questa sera?
2: Nino Rota, tocco in quanto bambino.
0: Bambino
2: vicino,
0: dentro,
2: secondo
0: diciamo,
2: me, a Gershwin. Come Nino Rota è quello che ha scritto Viva la Papa col Pomodoro, oltre a opere e sinfonie. E Gershwin è quello che ha scritto tante canzoni, oltre a Concerto in Fa, Rhapsody in Blue e Porgy and Bess.
0: E un'altra cosa, in realtà Gershwin, per varie ragioni naturalmente biografiche, ha finito con non essere mai un compositore di musica per il cinema, no? Cioè in realtà sì, ha fatto un film, ma erano quasi dei numeri musicali, no? Shall We Dance. Tanta sua musica è stata usata poi nel cinema, ma sarebbe stato un bravo compositore di musica da film?
2: Anche in questo io lo vedo vicino a Rota e Trovajoli. Penso proprio di sì, perché aveva un'idea di arte totale. Era un grande autore di musical, di conseguenza non vedo perché non avrebbe dovuto cimentarsi col cinema. Sicuramente avrebbe fatto colonne sonore per tutti i film di Fred Astaire e Ginger Rogers in seguito, no?
0: Assolutamente.
2: Poi è morto nel 37, giusto?
0: Nel 37, sì, quindi molto presto,
2: molto presto
0: rispetto appunto alla storia della musica per il cinema. E invece ci accompagna verso Ravella?
2: Ma volentieri. Allora, innanzitutto c'è un famoso link antico fra Gershwin e Ravel che si tramanda sempre, e non sarò io a non raccontarvelo. Cioè Gershwin, a un certo punto, forte del successo di questa rapsodia, decide di studiare orchestrazione, perché questa rapsodia è stata orchestrata da un altro, lui non aveva il tempo di occuparsene. Certo. Per studiare orchestrazione va dai principali compositori europei a chiedere lezioni, solo che lui è famosissimo. Stravinsky gli risponde, mi dica quanto guadagna, lui glielo dice, e Stravinsky dice, guardi, sono io che devo venire a prendere lezioni da lei. E Ravel, più raffinato, gli risponde, ma perché le vuoi studiare con me e diventare un piccolo Ravel quando può essere un grande Gershwin? Che è altrettanto snob come risposta, ma un po' più in avanti, senti?
0: Forse più snob, sinceramente,
2: è ancora
0: in un certo senso.
2: Però ha a suo modo ragione, come ci insegnano i grandi didatti del Novecento, non so, Nadia Boulanger, che sono i grandi didatti, sono quelli che riescono a tirar fuori dall'allievo l'allievo, non l'insegnante. Quindi Nadia Boulanger ha avuto allievi Philip Glass, Astor Piazzolla, Egberto Gismonti e Leonard Bernstein, quattro musicisti completamente diversi. E Ravel probabilmente non aveva la vocazione dell'insegnante che tira fuori Gershwin da Gershwin.
0: Ecco, una delle cose che unisce i brani che stiamo ascoltando questa sera è che sono tutti nati per il pianoforte, perché anche Rhapsody in Blue originariamente, no, Gershwin la scrisse per due pianoforti, sì. E poi appunto però fu orchestrata da Whiteman. Invece i due brani che ascolteremo nella seconda parte, orchestrati da Ravel, sono ambedue nati per pianoforte. Il Alborada il Grazioso è suo, di Ravel stesso, e l'altro è, allora l'altro invece appunto è di Mussorgsky, nasce come pianoforte, Ravel orchestra. Da pianista, quale versioni preferisce lei? Che sarà super partes, niente classifiche, giustamente anche, però mi interessa sapere che cosa ciascuna delle due versioni ha di bello, no?
2: Parliamo di quadri di un'esposizione.
0: Sì.
2: Guarda, sono talmente belle entrambe che te ne aggiungo una terza. Io da bambino ascoltavo questo disco, esatto, disco storico degli anni 70 di Keith Emerson con Lake Palmer. Certo. Che è la prima volta che ho sentito qua di un'esposizione, tant'è che quando lo sento con l'orchestra per me è una variazione su quello che faceva Keith Emerson, e devo dirti che funziona in tutti e tre i casi, anche quando viene portata all'estremo, come nel caso di Keith Emerson gli viene messa una batteria e diventano alcune cose tipo il vecchio castello diventa un giro di blues, proprio rock blues all'inglese. Funziona sempre perché la musica è bella. Quell'inizio, per esempio, di quasi un'esposizione funziona su qualsiasi strumento, che lo faccia il pianoforte o lo faccia un altro, è l'antichità di quel canto, che è senza tempo, è antico per modo di dire, è proprio senza tempo. E questo è l'effetto che mi fanno quei quadri, è sempre di essere senza tempo e quasi senza luogo, perché la Russia un po' si sente.
0: Certo, un pochino. Quasi. Andrea, in realtà Stefano Bollani non ha le cuffie, ma se c'è qualcosa che vuoi dirgli, chiedergli o qualche messaggio che gli vogliamo riportare, io ripeto.
1: Ti posso riportare i complimenti degli ascoltatori, qualcuno, anche io chiedono a Bollani, ma ogni tanto non gli viene voglia di tornare indietro, di rivolgere il naso e pensare di essere un grande solista classico in orchestra? Gli è mai venuta voglia?
0: Mai venuta voglia? No, l'espressione la sentiva da mezza cuffia mia e scuote la testa. No.
2: Ma non ho capito la domanda, per questo scuotevo la testa.
0: La domanda era, okay. Sì. La domanda era, in tutto questo ogni tanto le capita di aver voglia di riavvolgere il nastro, partire da capo e invece di fare percorrere questo sentiero fare il grande pianista classico?
2: No.
0: No,
2: non mi è mai venuto in mente di riavvolgere il nastro, no, perché mi diverto molto a fare quello che si occupa di incursioni in territorio classico, incursioni in TV, incursioni in letteratura. Mi piace stare così, diciamo, saltare di fiore in fiore.
0: Fra l'altro su Radio 3 in questo periodo stanno riproponendo, no, una selezione di puntate del Dottor Gembe, sì, che facevate insieme a Davide Riondino, sì, purtroppo mancato marzo scorso, quindi incursioni fate anche i musicologi.
2: Sì, sì, ci siamo divertiti moltissimo. Ne ho risentita una l'altro giorno con ospite Ginevra Di Marco, era molto divertente. Beh, sai, è stata una grande valvola di sfogo, perché noi così abbiamo potuto inventare, con la scusa del programma, una serie di musicisti che fanno delle musiche orrende e quindi tirar fuori il nostro lato più bruto, attribuendolo ad altri. Quindi Riondino scriveva delle canzoni ciniche attribuendole a qualcun altro, io mi ero inventato un tenore che sbagliava continuamente brano, no, e si confondeva, e quindi a seconda della parola che diceva entrava in un altro brano. era una grande valvola di sfogo. Poter fare musica brutta è stato un bel momento, perché poi dopo a quel punto sei più carico per cercare di fare quella bella.
0: A proposito di musica brutta e bella, ci sono anche Stefano Ballani, anche oltre a fare anche adesso televisione, radio, eccetera eccetera, ha scritto anche diversi libri, no, in cui offre dei ritratti a volte eccentrici, cioè proprio da una prospettiva non banale, diciamo così, di compositori. E a un certo punto, da qualche parte, non mi ricordo assolutamente dove, chiedo scusa, racconta proprio di questa, dice qualcosa come se ci vogliono 5.000 parole per spiegare 4 battute, forse quella musica non funziona tanto bene. Allora volevo chiedergli provocatoriamente quali sono, nella sua esperienza, i brani che la sorprendono, no? Cioè che magari uno dice ha scritto tantissime parole, quindi mi aspetto che sia un mattone, invece no, e invece lì dentro c'è comunque quel genio, quel fresco, quella cosa.
2: Ma io cerco di ascoltare direttamente i brani, se poi mi piacciono vado a sentire cosa ne dice Radio 3 o cosa ne dice un critico musicale o un giornalista, però la partenza è la musica, quindi non potreste mai convincermi voi che ne parlate della bellezza di un brano se non lo posso sentire, a meno che chi ne parla sia proprio una persona di cui mi fido. Se Daniel Harding arriva e mi tesse le lodi di un concerto di Schnittke per pianoforte e orchestra, non l'ho detto a caso, l'ho sentito da poco, è molto bello, allora sì che corro a sentirlo. Però in generale, altrimenti vado a sentire.
0: E viene voglia anche di suonarlo?
2: No, l'ho sentito e ho pensato.
0: Neanche con Harding.
2: No, l'ho sentito e ho pensato, ma quando mai? Pensa quanto si deve studiare per fare questa cosa, perché sono cose difficilissime. C'è un concerto di Bernard Herrmann per pianoforte e orchestra, concerto macabro, bellissimo anche quello, però. Si tratta di studiare tanto, io come sai sto volando di fiore in fiore e certo. Quindi non ho il tempo.
0: Il rapporto con Daniel Harding?
2: È splendido, perché Daniel è un musicista straordinario, ma è anche una persona molto intelligente, è un mio coetaneo, ci conosciamo da tanti anni e quindi abbiamo suonato con varie orchestre. Quello che è incredibile è il carisma che riesce a esercitare con l'orchestra senza mai, ma non dico alzare la voce, ma neanche alzare il sopracciglio. Questo è molto raro, perché come sai molti direttori devono usare un po' la forza o la coercizione, no? Farsi sentire. Daniel invece è molto bravo, l'orchestra lo rispetta, lo segue, perché sa che tutto quello che dice lo dice per il bene della musica e non per ego ipertrofico o altre cose che a volte un direttore o un solista mette in campo.
0: Si trovano, certo,
2: sì,
0: certe trovano. Volte a...
2: Si trovano. Io ne trovo pochi, ti devo dire la verità.
0: Ecco appunto, non
2: però
0: volevo fare una domanda cattiva
2: parlare...
0: di ma qual è stato?
2: No. Mi sento parlare spesso, ma io ho lavorato con direttori favolosi, quindi non posso lamentarmi.
0: Senta, un'ultima curiosità su Gershwin Ravel. Se non vado a memoria, quindi magari sbaglio, senz'altro Stefano Bollani ha suonato il concerto in fa di Gershwin, non so se anche quello in sol di Ravella,
2: con Daniel però. Anche
0: con Daniel
2: volte,
0: ecco
2: sì.
0: Quindi allora ricordavo bene, sì. Secondo te ci sono una sorta di botta e risposta qui?
2: Sì.
0: Cioè c'è un proprio un da parte di Ravel.
2: Allora, si dice, tradunt, la Vulgata dice che Ravel abbia preso ispirazione dalla Rapsodia per scrivere il concerto in sol, giusto? Una cosa del
0: genere,
2: non sbaglio.
0: Sì. Comunque che ci fosse un
2: comunque c'è un dialogo, perché entrambi, da non musicisti di jazz, nessuno dei due è un musicista di jazz o un improvvisatore, entrambi sono appassionati a quella musica lì, a quel tipo di jazz, a quella cosa che si ascoltava nei locali e che loro hanno deciso invece di portare in una sala da concerto, non portare esattamente quella cosa lì, ma portarne il sapore. Allora il sapore del jazz in Ravel si sente molto, sia in quel concerto che abbiamo nominato che ancora di più in quello per la mano sinistra.
0: Certo.
2: Chissà, forse perché la sinistra è la mano del diavolo e del blues. Allora, comunque nei concerti della mano sinistra ci sono passaggi che sembrano Duke Ellington un poco prima di Duke Ellington.
0: Certo, che appunto Gershwin, diciamo, quella scena, la scena jazzista che Gershwin aveva fatto conoscere a Ravel,
2: sì.
0: Insomma,
2: sì.
0: No? Nel famoso incontro newyorkese. Grazie mille davvero.
2: Grazie a voi.
0: Stefano
2: grazie
0: Polman.
2: A voi, buona serata, sarà
0: grazie,
2: bellissimo.
0: Grazie. E adesso andiamo tutti ad ascoltare la seconda parte del concerto. C'è stato naturalmente, come potete immaginare, Andrea, agli ascoltatori, un cambio palco piuttosto importante, perché dicevamo, no, che
1: l'arricchimento di palco.
0: Sì, esatto. Cioè, la prima parte la compagine era piuttosto ridotta e quindi mentre noi stavamo in chiacchiera il numero di leggie e la posizione delle sedie sul palco è molto cambiata. Per il momento ancora non si sono schierati tutti i musicisti, solo qualcuno ha cominciato a prendere posto, quindi abbiamo ancora qualche minuto, Andrea, forse anche per riprendere il filo, no?
1: Delle riflessioni. Sì, posso dire una cosa, che siccome questo è un momento di gioia veramente, come scrivono i nostri ascoltatori, tantissimi ce lo dicono, un momento che scaccia tutte le malinconie, pensieri grigi, grazie, arrivano tanti messaggi di questo tipo. E anche a proposito dell'America che rivedremo, come dice, con l'America che vogliamo, parlando di Gershwin, non c'è un incursore più meraviglioso di Bollani. Vorremmo che tutti gli incursori fossero così, no?
0: Assolutamente, assolutamente. E devo dire che Gershwin, io trovo stupefacente sempre ascoltandolo in tutte, ha ragione Stefano Bollani, no? Ogni
1: versione
0: bella, certo. Ha i suoi pregi, eccetera. Quale che sia la versione di questo brano, ma anche qualunque altro brano, l'energia pazzesca che c'è nella musica di Gershwin.
1: E l'invenzione,
0: cioè,
1: perché quel secondo tema che compare improvvisamente lasciandoti bocca aperta, proprio come diceva Nadia Boulanger, la musica che voi dovete trovare che già esiste, come se avesse trovato la musica che esisteva già.
0: Sì, avesse proprio solo aperto una finestra,
1: sì, una finestra
0: fatta,
1: brava, sì.
0: fatta entrare. Che poi, bello, sì, lo si ricorda spesso, no? Però questo mestiere di Gershwin si dice che sia stato, no? Perché poi è assurda questa sua insicurezza, no? Che ricordava prima anche Bollani, insomma, no? Di voler andare in cerca di lezioni di orchestrazione, anche se sono stati tanti i musicisti, cioè anche Schubert si era rimesso a studiare, quindi.
1: Beh, lo stesso Debussy, più che altro per mancanza di tempo, ma anche per voler la perfezione, chiedeva a Caplet, chiedeva a vari altri suoi amici di orchestrare, quindi sì. Non era certo da solo.
0: Esatto. Quindi questo desiderio di continuare a imparare c'è stato in tanti, però in Gershwin è stato spesso, almeno raccontato, visto, descritto come una sorta anche, no, di complesso, diciamo, fra due tradizioni diverse, anche perché le critiche all'epoca, insomma, la sollevarono molto questa questione, no? della musica alta, della musica popolare, che si mescolavano, chi lo trovava meraviglioso, chi no, ovviamente, quindi forse c'era anche una
1: lo sai che succede ancora adesso
0: di...
1: che un paio di messaggi sono arrivati lo stesso, dicendoti che ci facciamo un po' colonizzare, quando io penso che si tratta di uno dei più grandi compositori del XX secolo, tout court, no? Non c'è dubbio.
0: Assolutamente, assolutamente. E proprio quello che stavamo dicendo prima, no? Cioè questa capacità di trovarla, la musica che arriva così, senza sforzo, verrebbe da dire. E forse questa facilità è stata anche una, paradossalmente, no? Una delle cose che gli è stata addebitata, cioè nel tipo di snobismo, se vogliamo,
1: quello non,
0: no?
1: Viene mai
0: che
1: perdonato, no? Quella caratteristica non viene,
0: non
1: viene mai perdonato.
0: Sì,
1: poi
0: talento.
1: Pensa la differenza, no? Con un altro genio come Mussorgsky, a cui tutti imputavano di scrivere della musica troppo strana, troppo fuori posto, troppo anche nell'orchestrazione orchestrata in modo assurdo, e quindi tutta la sua musica doveva essere corretta, riscritta alla sua epoca, cioè, insomma, ora non è il caso dei
0: quadri che anzi finiscono nelle mani di Emerson, Lake and Palmer,
1: esatto.
0: Come erano, ricordava.
1: Ma funzionano sempre lo stesso.
0: E funziona sempre lo stesso, quindi evidentemente la musica forse suonava strana in quel momento, ma è una musica ben scritta, se è una musica no, che funziona,
1: sì, però,
0: proprio,
1: insomma,
0: anche dopo
1: il Monte Calvo, lo stesso Boris, no? Il lavoro di riorchestrazione chiesto a tanti, da Rimsky in poi, ma anche in buonissima fede, anche nel desiderio di renderla della musica, come dicevi anche tu nel caso di Schumann, che è stato ritoccato e riorchestrato da molti, male, certo, incluso, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Qui intanto il pubblico è pazientissimamente seduto, perché non era un vero intervallo, no? Era un cambio palco.
1: Era un cambio palco di tanti, quasi... tanti musicisti. Un palco all'aperto è un po' più complicato del
0: certo,
1: solito.
0: Certo, molto importante, ovviamente, anche perché appunto le cose stesse da portare dentro e fuori non hanno l'assetto che avrebbero, no, in una sala deputata da concerto. Però devo dire, il pubblico è ammirevolmente seduto in attesa dell'inizio della seconda parte, e pian piano si aggiungono musicisti sul palco, però non si capisce se stiamo prossimi all'inizio della seconda parte, che ricordo appunto si apre con l'unico brano di Ravel vero e proprio che ascoltiamo questa sera, cioè Alborada del Grazioso. Non so, questa cosa che appunto siano tre brani tutti nati per il pianoforte e tutti poi diventati, no, entrati nel repertorio sinfonico in versioni successive, non credo che sia stata un'intenzione, evidentemente, però tant'è, è così che questa sera stiamo ascoltando.
1: È molto bello.
0: Bellissimo, sì sì, ma appunto escludo che sia stato un pensiero e un filo questo, no? Però è interessante per noi, sai, che cosa succede quando un brano che nasce per tastiera e che poi diventa così per grande orchestra, soprattutto i due che stiamo per ascoltare, perché a questo punto c'è proprio Ravel che mette le mani, vuoi sulla sua musica, vuoi sulla musica di Mussorgsky, e la riempie appunto di tutti i colori orchestrali, no? E quindi la ricostruisce, cambia completamente il racconto. A me piace in particolar modo la versione di Alborada il Grazioso per orchestra, cioè la trovo molto diversa da quella. Diverse sono sempre, per amor di Dio, però trovo che sia cambiato qualcosa nel carattere. Non so se è un elemento mio, ma trovo una vena malinconica.
1: E consiglio anche al pubblico di ascoltare questa versione, perché l'ho ascoltata ieri. Oddio, tutto può essere, si può cambiare anche radicalmente da un giorno all'altro, ma la versione che propone Harding, a parte appunto, come dici tu, bisogna ascoltare la musica, il compositore, e la musica è bellissima. La versione che propone è molto estrema nello sviluppo delle dinamiche pedagogica. Sì, sì, è molto veloce, molto rapida in alcuni momenti, e molto pigra, flessuosa al centro, molto bella.
0: Sì, quindi diciamo spingendo ancora
1: sì, un gioco di contrasti
0: più possibile,
1: sì,
0: su quel contrasto che un po' è dentro il brano e che nella parte pianistica è meno marcato, in quella orchestrale emerge più potente. Quindi adesso vediamo, sentiamo anche cosa ne viene fuori appunto dalla direzione di Harding, che tu hai avuto modo di sentire ieri, ma tutti noi invece scopriamo questa sera. Tutti noi, non lo so, magari qualcuno degli ascoltatori era già anche ieri
1: alla
0: sera
1: alla Basilica di Massenzio, non lo so. 335-5634-296 se volete commentare.
0: Intanto i professori d'orchestra hanno preso posto. A questo punto il colpo d'occhio è molto bello anche dal punto di vista proprio del contrasto con l'assetto che c'era prima. Prima ovviamente era un'orchestra molto più raccolta, adesso hanno invaso letteralmente il palco, non c'è quasi più un centimetro. Ci sarà, immagino, il passaggio per il maestro Harding, che a brevissimo aspettiamo che arrivi per appunto dirigere l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, che apre la seconda parte di questo concerto. Forse stanno cominciando adesso ad accordare, mi sa, quindi abbiamo in realtà ancora qualche istante per arrivare al momento in cui inizia l'esecuzione. Però nel frattempo si sono veramente tutti quanti sistemati. C'è anche questa cosa che all'aperto non si abbassano veramente le luci, no? Cioè l'effetto sala buia che uno può avere in teatro, qui non, ovviamente
1: però
0: non ce l'ha.
1: Ci sono tanti altri effetti di avere la torre del
0: mangia. No, per esempio sì. Si vedono tutte le finestre illuminate, che cioè uno ha l'impressione, parlavamo prima dei tre strati di pubblico, no? Cioè quel pubblico seduto nella piazza vera e propria, poi le persone in piedi al di là delle barriere, di fatto, che non sono barriere, sono quelle che fanno parte della piazza, e però c'è una terza fascia potenzialmente almeno di pubblico, e sono tutti quelli che dalle case guardano o ascoltano dalle finestre e vedono probabilmente, forse prima di tutti gli altri, Daniel Harding che arriva e appunto con un po' di fatica attraversa la massa dei musicisti schierati. L'applauso è per lui, al Brada il Grazioso di Maurice Ravel, orchestra di Santa Cecilia, la direzione di Daniel Harding, Accademia Nazionale Santa Cecilia ovviamente, con la direzione di Daniel Harding. Buon ascolto.

E gli applausi così convinti vi arrivano dagli spettatori, dai tantissimi spettatori che sono seduti in Piazza del Palco del, a Siena, dove Piazza del Campo, scusate, a Siena, siamo sul palco, abbiamo ascoltato Alborada del Grazioso di Maurice Ravel con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidata da Daniel Harding, che sono i protagonisti ovviamente dell'intero concerto di questa sera. Nella prima parte c'era con loro anche Stefano Bollani, invece in questa seconda parte tutto solo orchestra sinfonica, da Ravel a Ravel in un certo qual senso, però Ravel orchestratore dei quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky, composizione originaria per pianoforte del 1874, che però Ravel nel 1922 riscrive per certi versi, ecco perché poi è un'orchestrazione, ma che reinventa quasi la narrazione, portando per esempio fagotto nel vecchio castello, non lo so, ci sono proprio degli elementi strumentali che danno magari dei languori o dei caratteri ai personaggi che il pianoforte esprimeva in maniera molto diversa, quindi come dicevamo prima, no, Andrea, funziona in tutte le versioni, ma ogni versione sembra avere qualcosa di particolare, esprimeva in maniera molto diversa, quindi come dicevamo prima, no, Andrea, funziona in tutte le versioni, ma ogni versione sembra avere qualcosa di particolare da raccontare. Nel frattempo

0: Siamo in diretta da Siena, grandi applausi da parte del pubblico nei confronti dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Daniel Harding, che l'ha guidata in questa esecuzione dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky nell'orchestrazione di Maurice Ravel, il brano che chiude il programma del Concerto per l'Italia che stiamo seguendo qui da Piazza del Campo a Siena, nell'ambito del Chigiana International Festival and Summer Academy, e il Concerto per l'Italia, questa piccola ormai tradizione dell'estate chigiana, è la sesta edizione, concerti che vedono diverse orchestre ogni anno. Questa sera la protagonista era appunto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Daniel Harding, che in questo momento sta tornando, diciamo in proscenio, insomma sta tornando davanti al pubblico e ha cominciato anche il consueto rituale, anche se siamo all'aperto alcune cose Andrea ci accompagnano, sta facendo alzare questo momento che avete appena sentito, era la tromba, adesso si stanno alzando i tromboni, insomma via via i corni si sono alzati diversi, insomma tutto il gruppo degli ottoni, ora le arpe. Nel frattempo gli stessi musicisti sembrano un po' contagiati da questo clima festosissimo che c'è stasera e quindi stanno a loro volta applaudendo i colleghi, chi con le mani, chi con i piedi, naturalmente quando le mani sono impegnate per gli strumenti, ma insomma credo che arrivi
1: sì,
0: Andrea,
1: sì,
0: no? Anche l'entusiasmo del pubblico, insomma è proprio un momento
1: si sente festa. Molto bene che il pubblico è tanto
0: sì, è tanto, mi dicevano e vi dicevo
1: magnifico
0: io,
1: il suono anche ci dicono i nostri ascoltatori e concordiamo della ripresa,
0: sì, infatti devo dire, immagino almeno qui c'è un grande apparato devo dire di macchinari di ripresa, perché di solito anche noi, no, conduttori abbiamo meno occasioni di vederli perché siamo in spazi
1: sì, sono nascosti
0: invece
1: nei
0: in questo
1: recessi.
0: Caso sono sul palco, sì, qualcuno qualche pezzo di della parte
1: proprio
0: tecnica. Questi sono piedi, è un richiamo per Daniel Harding perché torni, perché era diciamo venuto in quinta, ecco, si era messo dietro e quindi era per lui questo richiamo ed era per lui anche questo crescendo, questo picco dinamico e attenzione.

0: Gli svizzeri in Piazza del Campo a Siena, era l'ultimo tassello dell'ouverture del Guglielmo Tell, la marcia degli svizzeri appunto di Gioachino Rossini, offerto dall'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da Daniel Harding alla direzione, come fuori programma, come diciamo così, omaggio finale per questo concerto, per questo clima molto di festa che c'è qui a Piazza del Campo questa sera per questo concerto per l'Italia che abbiamo seguito interamente da Gershwin, Rapsodia in Blu, che l'aveva aperto attraverso l'Alborada del Grazioso di Ravel, i quadri di un'esposizione di Mussorgsky, e adesso questo finale dell'ouverture del Tell. Harding è sempre in mezzo, diciamo, ai musicisti d'orchestra, cioè è tornato ancora, però sto dando le spalle al pubblico e stringendo le mani alle prime parti, insomma, ai musicisti che aveva più vicino. Ora si è nuovamente girato verso il pubblico e devo dirvi standing ovation, cioè si sta alzando quasi, cioè quasi tutti sono alzati a questo punto, quindi sicuramente una grande partecipazione anche del pubblico, devo dirti Andrea, cioè dicevamo prima, no, anche questa lunga pausa, questo intervallo che di fatto era reso necessario dal cambio di assetto sul palco, per il quale il pubblico era rimasto tutto attento, tutto seduto, nessuno si era mosso, nessuno se n'era andato, e devo dire l'entusiasmo è palpabile, ecco, è anche molto visibile. A questo punto anche i professori d'orchestra si stanno abbracciando gli uni gli altri, sono felici evidentemente anche di essere arrivati in fondo a questa serata. Io cerco di catturare Daniel Harding per vedere se si concede a noi per un saluto. Maestro, buonasera.
1: Buonasera.
0: Bellissimo concerto, grazie mille. All'aperto, un modo tutto diverso dal solito, no? Di fare
1: sì,
0: musica ieri sera.
1: Oggi a Siena fa almeno 10 gradi di meno che ieri a Roma, allora siamo contenti.
0: Tutti contenti, bisogna dire, sì, no?
1: Si vede. Buona serata, sì, grazie.
0: Ecco, così adesso anche un microfono. Andrea, non so se vuoi aggiungere qualche saluto, qualche messaggio.
2: No,
0: per il
2: solo l'entusiasmo del pubblico,
1: no, ma
2: di Roma.
1: Siamo contentissimi di essere qui.
0: Entusiasmo anche dei nostri ascoltatori, quindi, perché questa era una doppia situazione, e si vede l'entusiasmo anche dei professori d'orchestra, insomma. Grazie ancora,
1: grazie,
0: maestro.
1: Buonasera.
0: Grazie mille, buon meritato riposo. Eccoci, Andrea. Era molto gentile, molto sorridente,
2: anche forse molto stanco.
0: Molto stanco, sì, perché comunque, anche se nel fresco, come giustamente diceva, però è sempre impegnativo. Senti, io oltre ai ringraziamenti naturalmente a Daniel Harding che abbiamo appena fatto, aggiungo quelli a tutti coloro che hanno contribuito naturalmente per la parte tecnica questa sera al collegamento da Siena, ovvero Manuel Francisci, Francesco Lanza, Francesco Carloni e Gennaro Soldi. E direi che qui a questo punto anche il pubblico si è alzato, i musicisti stanno scappando, insomma, si stanno felicemente avviando a lasciare la postazione e il palco.
2: Benissimo.
0: E quindi forse ci possiamo congedare anche noi.
2: Io con la invidia assoluta, non solo perché sei in Piazza del Campo, ma perché hai 10 gradi di meno rispetto a Roma, ti lascio la tua serata senese. Ti ringrazio moltissimo da parte degli ascoltatori anche per averci guidato in questa bella, bella serata del concerto per l'Italia. Grazie, Gaia.
0: Grazie a voi.

Eccoci qui, ricordo che questo concerto si può riascoltare per 10 giorni con l'app RaiPlay Sound, come sempre con le nostre serate musicali, come anche questa del Festival dei Festival.

E noi cosa possiamo fare qui con Valerio Giannetti dall'altra parte del vetro e Andrea Perrone in console, Andrea Penna al microfono, per portarvi in alla fine della nostra trasmissione, dopo avervi proposto la prima parte delle finali del grande concorso di canto al Metropolitan, questo bellissimo concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia da Siena? Beh, possiamo portarvi non in una crociera sul Nilo, ma addirittura in una carovana in Egitto. Infatti, video arte, archeologia e intelligenza artificiale, oltre che dei reperti di grande bellezza, si uniscono a Roma, al Museo Nazionale Romano, in uno spazio molto particolare che magari i romani guardano un po' distrattamente, ma che insomma magari conoscono di più, l'aula ottagona delle Terme di Diocleziano, alla fine diciamo della parte della Piazza del Cinquecento e della Piazza Esedra, in fondo un bellissimo edificio dove c'è l'arte salvata. Molto spesso viene messa in mostra l'arte che viene salvata dal nucleo per il recupero dei beni artistici dei carabinieri, e in questo caso la mostra si chiama Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana. Va avanti fino al 15 novembre, quindi ci sarà tante occasioni di vederlo. È un progetto ideato da Elisabetta Bruscolini, che fra poco sentirete, curato da Alfonsino Russo, da Angelo Piero Cappello, da Federica Rinaldi, che anche sentirete, che dirige il museo, Alessio De Cristoforo e appunto Elisabetta Bruscolini, che hanno creato anche una cooperazione con alcune università che scavano e che al centro della mostra pongono anche questo grande racconto in video, un racconto multimediale con un'opera di videoarte dello studio Convertino, un racconto delle missioni archeologiche italiane in Egitto, nei vari luoghi, a Karga, al Fayum, nelle necropoli di Aswan e altri luoghi ancora, e un racconto audiovisivo, Il dono della grande oasi. Venite con noi e vi raccontiamo questa mostra romana.

0: con Elisabetta Bruscolini siamo in questo spazio che è a pochissimi passi dalle due sedi principali, importanti del Museo Nazionale Romano e a due passi dalla stazione Termini, quindi dalle Terme di Diocleziano, da Palazzo Massimo alle Terme. Questa è l'ala ottagona, forse qualcuno persino dei Romani, magari molti la conoscono ancora come planetario, qualcuno dei Romani ci passa un po' distrattamente, non guarda nemmeno la colonna che celebra il gemellaggio con la città di Parigi. E questo spazio è uno spazio importante anche nella storia dei musei di Roma recenti e più antichi, e ospita negli anni, anche negli ultimi anni, molte mostre che hanno un collegamento anche con la parte dell'arte ritrovata, con l'attività del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio. Questa volta però, rispetto al normale assetto, ci siamo accorti che c'è qualcosa di diverso, c'è una spirale centrale, e questa mostra racconta anche l'Egitto in un modo diverso rispetto al consueto. Per quale motivo? Noi siamo abituati, se abbiamo i nostri ricordi di scuola, a incontrare Cleopatra, a vedere il momento finale con i Tolomei della fine dell'ultima dinastia egizia, e poi si chiude quel capitolo e si cominciano delle altre storie, come se l'Egitto terminasse la sua esistenza, diventa provincia romana. Forse questa mostra, il primo aspetto importante, che ci racconta che non è così.
1: Esatto, questa mostra racconta i quattro secoli, cinque secoli anzi, che passano dopo la morte di Cleopatra e quindi dopo la vittoria di Augusto in Egitto. E l'Egitto diventa addirittura prefettura imperiale, nel senso che l'Egitto, a differenza di tutte le altre province romane, è pertinenza diretta dell'imperatore. Già questo la dice molto, no? Perché gli imperatori pensano all'Egitto come potevano pensare nell'Ottocento gli inglesi o i tedeschi all'Italia, cioè l'Egitto è il loro Grand Tour. L'Egitto è il loro Grand Tour, in Egitto gli imperatori vanno, in Egitto vi ricorderete, tra l'altro muore Antino, muore nel Nilo, nel viaggio appunto che Adriano fa con Antino, proprio alla ricerca, dalla scoperta di questo mondo meraviglioso che chiaramente al tempo di Roma era anche molto diverso da adesso, cioè ancora era tutto in piedi l'Egitto. E quindi era un mondo magico, un mondo importante da cui Roma trae ispirazione per la sua architettura, per molte architetture, e a cui guarda come un mondo magico e pieno di ricchezze e di arte. Noi in questa mostra ci sarebbe molto da dire, no? Ci sarebbe molto da dire come gli imperatori vengono ad esempio ritratti come faraoni. In molti templi egiziani gli imperatori si fanno ritrarre, compreso a Luxor, come faraoni. Però noi abbiamo preso uno spaccato di questo mondo che sarebbe molto, molto più complesso da raccontare, che è il mondo ancora meno conosciuto delle oasi del deserto occidentale, ovvero delle oasi, quelle proprie, perché si definiscono oasi tutti quei luoghi in cui l'acqua è di falda, quindi l'acqua viene da sottoterra, è lì da migliaia di anni, milioni di anni, e è quell'acqua di sottoterra che risale. I romani capiscono l'importanza delle oasi, primo perché sono verso la Libia, il deserto occidentale va verso quella che era la Numidia, quindi in qualche modo loro la presidiano, e quindi cominciano a mandare soldati per presidiare il mondo delle oasi, che è un po' una corona che separa dal resto dell'Africa del nord. E al contempo però capiscono anche l'importanza di queste oasi a livello produttivo, perché già le oasi producono grano, producono olio.
0: Il granaio di Roma comunque, l'Egitto,
1: sì,
0: no?
1: E certo, insieme all'Algeria è uno dei granai di Roma. E però più sulla parte del delta, ma anche nelle oasi cresce, ma soprattutto c'è l'olio, ci sono molti ulivi, ci sono i datteri, c'è il lino, e poi verrà importato anche il cotone, verrà portata anche la coltivazione del cotone. E decidono di mandare, siccome sappiamo tutti che i romani erano molti legionari, erano ingegneri, qui non possono fare strade perché nel deserto le strade non si possono fare, quindi anche loro devono andare a piedi o con i cammelli, ma arrivando nelle oasi loro valorizzano il sistema delle acque e quindi costruiscono acquedotti, pozzi, canali, sistemano l'acqua in modo che le oasi diventano veramente lussureggianti. Per fare un esempio, che vale per tutti, le oasi di Karga e Dakhla, che sono vicine ma neanche tanto, sono tanti chilometri, diventano un'unica oasi che si chiama Oasi Magna, ovvero diventa tutto verde, lussureggiante, pieno di piante, pieno di agricoltura e di prodotti che vengono esportati, quindi servono per il consumo interno ma servono anche per essere mandati nell'impero. Per esempio, sono stata colpita a Siwa dal villaggio di Qorashit, dove ci sono 40 frantoi. 40 frantoi vuol dire che è dedicato all'esportazione, non possono esserci, per quanti frantoi ovviamente all'epoca fossero piccoli, fossero delle vasche quadrate a pressa, però comunque vuol dire che tu quell'olio lo stai esportando, non lo stai producendo solo per te. E così per molti prodotti, quindi le oasi diventano centri produttivi e centri agricoli, si spostano molte persone nelle oasi, quindi aumenta la popolazione e si crea un sincretismo culturale e religioso veramente importante e abbastanza unico. Cioè la cultura di Roma, la cultura tolemaica e la cultura egiziana si fondono, quindi qualche volta si lottano fra loro, però sostanzialmente si fondono, quindi le sepolture diventano le stesse, cioè i romani vengono mummificati come lo sono gli egiziani e vengono messi in queste necropoli che continuano la loro storia da millenni. I romani si cibano, si vestono, si comportano un po' come le popolazioni che già vivono nelle oasi, come dicevo, che sono sia popolazioni greche, perché prima sono arrivati i greci, e sono popolazioni ancora dell'epoca faraonica, e sono soprattutto anche i popoli del deserto, sono i beduini, i berberi, cioè i popoli che da sempre sono coloro che riescono a vivere il deserto e che ci sono prima e ci sono dopo. Quando le oasi nel IV secolo vengono abbandonate da Roma e dai romani, ora chiaramente sappiamo tutti quello che succede, a fine IV secolo, primo V secolo, invasioni, Roma, il potere decade, si divide l'impero, quindi si risente probabilmente di questo, quindi c'è un po' più di disordine, ma forse contemporaneamente ci sono condizioni climatiche che cambiano, ci sono forse epidemie, non si è capito bene, ma sarà un insieme di fattori. Quindi i romani abbandonano le oasi e chi rimane nelle oasi? Rimangono i beduini, che ancora oggi sono lì. Se andate e trovate una cultura antica che continua ad essere sempre la stessa, con le loro abitudini, col loro governo che è parallelo al governo, diciamo, centrale, e lo sono gli unici che riescono a vivere in queste condizioni estreme e a sopravvivere bene anche, quindi coltivando ancora oggi, con un tentativo di riprendere però alcune coltivazioni in questo momento molto interessante che sta succedendo anche in altri luoghi. Per esempio la cultura dell'olivo è una cosa qui che si sta cercando di riprendere anche in modo molto ecologico, moderno, biologico, per esempio nelle oasi.
0: Peraltro alle volte quando si ricerca le modalità biologiche il salto verso l'antico è immediato, perché le tecniche che utilizzavano erano delle tecniche in alcuni casi ingegnose ma piuttosto semplici. Poi sul tratto dell'estremità o delle modalità estreme del clima non dobbiamo dire nulla rispetto a quello che ci aspetta fuori da questa porta, e dobbiamo ragionare anche su questo. Però chiederei una illustrazione della struttura di questa mostra. È una struttura che nella parte esterna è fatta a settori con delle teche che offrono una ricca proposta di patrimonio misto del museo e della ricerca del nucleo della tutela del patrimonio dei carabinieri, molto spesso sia preziosi che anche di oggetti di uso comune, popolare, quindi ci fanno anche capire questo mondo liminare, no? Come fosse. Ma c'è qualcosa di più, qualcosa che oggi si tenta con sempre maggiori, un'approssimazione sempre di risultato maggiore, che è la parte centrale di questa spirale, cioè un'immensa, grandissima installazione video. Ci vuole raccontare un po' perché l'avete voluta fare, risultato maggiore, che è la parte centrale di questa spirale, cioè un'immensa, grandissima installazione video. Ci vuole raccontare un po' perché l'avete voluta fare questo itinerario delle opere?

0: Antonio e Ottaviano che vince. E invece è importante sapere che c'è un mondo, è un mondo tra l'altro molto interessante per quello che dicevamo prima, cioè perché è un mondo sincretico e globalizzato, cioè noi non ci rendiamo conto che in quell'epoca molto lontana in realtà una convivenza era possibile tra popolazioni veramente diverse, eppure questa convivenza c'era, quindi non è un discorso di oggi, no? Un discorso di ieri che è durato per ben 4 secoli. Quindi mostrare questo e mostrare anche molto il lavoro degli archeologi. Questa mostra vuole fare anche questo, vuole in modo divulgativo ma anche un po' spettacolare, perché è chiaro che uno schermo di 22 metri è spettacolare, vuole dare uno spazio agli archeologi.
1: Quindi abbiamo da un lato la ricostruzione dell'itinerario quasi seguendo un'antica una carovana, dall'altra abbiamo i siti uno per uno con gli scavi attuali.
0: Esatto, i cantieri di scavo dei nostri archeologi, che sono Corinna Rossi, al momento diciamo sono soprattutto Corinna Rossi, Cristina Mondin, Patrizia Piacentini e Paola Davoli,
1: che sono come Elisabetta Bruscolini, sono tutte donne le persone che si occupano, regine delle oasi.
0: Sono tutte donne, anche la famosa Salima Ikran. Salima Ikran l'avrete vista molte volte, questa famosa archeologa, lei è irachena però lavora in Egitto, la vedete sempre con Zaki Awas in genere nei documentari. Anche lei è donna, anche lei scava e lavora con Corinna Rossi a Carga in questo progetto internazionale. Anche Gael Tallé, che è stata con noi negli incontri interessanti che abbiamo fatto, molto interessanti, che abbiamo fatto i giorni scorsi nello spazio antistante all'Aula Ottagona. E anche Gael è una donna, quindi sì, abbiamo proprio questa maggioranza schiacciante di donne che scavano nel deserto con molta pazienza per anni e anni, con la sabbia che ricopre man mano quello che loro tirano fuori e loro stesse ricoprendo, nel senso che funziona così, essendo tutti luoghi non presidiati, quindi loro hanno dei cantieri di scavo, tirano fuori una parte, la studiano, la fotografano, la documentano e la richiudono.
1: Che è il modo migliore per proteggerla.
0: Sì, perché solo sotto la sabbia, questi luoghi se rimanessero tutti fuori dalla sabbia, in breve tempo non rimarrebbe niente. Quindi un omaggio a loro penso che sia molto importante, mostrare il loro lavoro anche ai ragazzi. Per esempio spero che quando riprenderanno le scuole da settembre-ottobre, questa mostra dura tanto anche per questo motivo, perché vuol prendere un pubblico estivo, come c'è in questo momento, anche di turisti, stranieri, cioè, ma anche un pubblico delle scuole, perché per loro ecco, è molto importante. E i ragazzi oggi si catturano con le immagini, il movimento, l'intelligenza artificiale che è in questo video che si chiama I Doni delle Oasi, che ricostruisce la carga del IV secolo praticamente, e è un'intelligenza artificiale usata forse per la prima volta per la ricostruzione archeologica, quindi questo anche è molto interessante. L'AI se ne parla bene, male, non importa, ma può essere uno strumento, in questo caso è stato uno strumento importantissimo. Noi stiamo vedendo effettivamente, mostrando al pubblico un'oasi nel IV secolo. L'installazione è invece è un più un'opera di videoarte, quindi vuol dare suggestione, vuol dare, è un video del Tossio Convertino che vuole effettivamente far immaginare, no? E far sognare un po' questo mondo, ma anche dare tante informazioni, nel senso che fa vedere tutti i luoghi più importanti del deserto. E poi il video dei cantieri di scavo, anche lì usando le immagini in movimento, usando delle ricostruzioni 3D eccetera, però si fa vedere veramente il lavoro, cioè il lavoro che i nostri archeologi fanno nel deserto.
1: E ovviamente poi, usciti dalla spirale, si comincia la parte posteriore dove sezione per sezione si visita la mostra e si vedono alcuni dei reperti tutti messi in collegamento con questa stessa epoca. Ovviamente voi potevate mostrare molto altro,
0: sì,
1: nelle collezioni,
0: di restare sul primo IV secolo, e alcuni oggetti d'uso che vedete sono anche nei filmati.
1: Grazie moltissimo a Elisabetta Bruscolini.
0: A voi, grazie.

Per la mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, con ovvi motivi, Federica Rinaldi partecipa al gruppo dei curatori con un occhio particolarmente attento alla scelta di integrare. Noi siamo nella parte esterna adesso della spirale della mostra, qui nella

0: All'Ottagona, i reperti ricchissimi che il museo possiede, scegliendoli con molta cura e integrandoli anche con dei reperti non necessariamente i più preziosi, i più belli, ma sicuramente molto interessanti, no, alcuni veramente bellissimi, che il pubblico non può aver visto perché sono stati recuperati dal gruppo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio. Ecco, qual è il senso con cui avete integrato questo racconto? Noi qui sentiamo questa musica delle oasi del Nilo, tutta la storia così parallela di questo mondo romano ed egizio, con reperti che probabilmente il pubblico guarda e non guarda quando visita le varie sedi del museo, perché il vostro museo è ricchissimo.
1: Sì, è tutto corretto. E l'idea è quella di aver voluto mantenere con convinzione il concept di questo luogo ormai votato all'arte salvata. E quando parliamo di arte salvata intendiamo tante sfaccettature. La più importante è il salvataggio della memoria, quindi della memoria intesa come conoscenza. Tutto quello che abbiamo esposto, come è stato detto, in effetti normalmente non è noto, non è conosciuto, per due ragioni: o perché è conservato nei depositi ricchissimi del Museo Nazionale Romano, che oltre a una collezione immensa di arte tipicamente romana conserva anche moltissimo materiale egizio di epoca romana, insieme a reperti provenienti dai sequestri che quotidianamente nelle sue attività il nucleo tutela del Comando dei Carabinieri effettua sul territorio nazionale e internazionale per il recupero appunto di oggetti che seguono un percorso non lecito. Ma ci sono anche delle restituzioni volontarie, per esempio, o addirittura dei falsi moderni. Questo significa che c'è una sfaccettatura di racconti rispetto a quello che è il mondo egizio in grado di poter offrire al visitatore uno sguardo anche un po' diverso e inedito su questo mondo egizio, perché non è prettamente il mondo dei faraoni tout court. Sì, è vero, c'è qualche statua, ovviamente, addirittura abbiamo il papà di Cleopatra esposto qui in mostra, che sempre rientra in un sequestro dei Carabinieri, però è un Egitto meno noto, è l'Egitto appunto di quel periodo in cui la fusione con il mondo romano portò a realizzare opere straordinarie e diciamo così realtà straordinarie come il Serapide, per esempio, di cui abbiamo due esempi in mostra, con questo stile che riguarda molto da vicino per esempio Zeus, ma ha il modius sulla testa che lo caratterizza invece come divinità egizia. E poi abbiamo le lucerne, vero, sono tutte sono parte e se stesse dell'arte romana, ma reinterpretate appunto con un gusto più tipicamente egitizzante. Molto interessante poi appunto è il fatto di avere anche una piccola esposizione di falsi moderni, perché ci riporta a quella mania per appunto l'Egitto che non si è mai persa e che anzi anche nelle epoche e nei secoli più recenti ha continuato ad alimentare il mercato, e rispetto alla quale noi comunque dobbiamo sempre porre attenzione e segnalare che di falsi si tratta, proprio perché nel momento in cui un'opera poi entra all'interno di un museo, di una mostra, il rischio che possa essere considerata tout court vera è dietro l'angolo. Invece la segnalazione del falso è un modo per raccontare una parte anche dell'attività scientifica che c'è dietro, oltre di un mercato ovviamente molto, ancora molto esteso.
0: Non dimentichiamo che Roma è il luogo che ha il maggior numero di obelischi in assoluto, anche più dell'Egitto, e che una parte di questi obelischi non sono predazione, alcuni lo sono, dei tesori dei faraoni, sono prodotti appositamente per l'uso e le necessità dell'impero romano, cioè sono dei manufatti prodotti esattamente come, non so, quelli cinesi per la Germania del 700 per i castelli, o quelli indiani per gli olandesi e per il gusto coloniale. E da questo punto di vista, quali sono, io ho visto qui tanti occhi per esempio, mi hanno molto colpito, anche dei volti. Quali sono i manufatti, non voglio dire più caratteristici, ma che colpiscono di più? Alla fin fine lei è la direttrice di questo museo ed è una figura neutra, però sicuramente anche un po' di passione girando per questa mostra insieme agli altri curatrici e curatori l'avrà sentita. Quali sono gli oggetti che l'hanno più colpita, che hanno un po' più significato?
1: Allora, quello che senza dubbio mi ha colpito di più e che ho fortemente voluto in mostra è una vetrina interamente dedicata alla parte architettonica, abbastanza anche inedita come scelta. In particolar modo abbiamo scelto due capitelli, uno lapideo e uno in tufo, con decorazioni di fiori di loto appartenenti entrambi alle collezioni del museo e assolutamente atipici rispetto a quello che è invece la nostra conoscenza ovviamente del capitello dorico, ionico, corinzio. Sono proprio capitelli egittizzanti, così come invece altrettanto mi hanno molto incuriosito, e qui perché ne ho scoperta un po' l'esistenza anche durante il periodo romano, ovvero la presenza di piccole statuine di ushabti molto molto diffuse nel periodo prettamente egizio di VIII, VII secolo avanti Cristo, ma poi riproposti anche in epoca romana con una reinterpretazione. Erano statuine che riproducevano in un certo senso il defunto, comunque che si mettevano al posto del defunto per lavorare al posto suo nell'aldilà. Insomma, erano degli oggetti funerari che avevano l'obiettivo appunto di lavorare al posto del defunto nell'aldilà. E le tombe sono ricchissime, così come ovviamente anche di amuleti che hanno un significato simile, di queste statuine, di cui se ne trovano in quantità industriali proprio.
0: Ed è interessantissimo, come lei ci diceva prima, rispetto alla produzione dei falsi, questi non sono affatto dei falsi, però quando troviamo dei lavori del III secolo dopo Cristo che riproducono e imitano i geroglifici, già si capisce che si comincia a interrompere qualcosa, comincia a cambiare qualcosa, perché la lingua magari non è più quella dell'egiziano antico alto, cominciano veramente dei cambiamenti, anche se noi occhio nudo ce ne accorgiamo.
1: Esatto.
0: Io sono molto colpito per esempio da questo, che è un oggetto preziosissimo, bellissimo, questa urna funeraria in alabastro. Alcuni di questi ushabti sono ritrovati dal nucleo per la tutela del patrimonio.
1: Assolutamente.
0: Quindi li vediamo qui.
1: Quelli,
0: perché sono stati ritrovati
1: così di epoca antica, fanno parte dei sequestri, mentre quelli di epoca romana, di III secolo d.C., fanno parte proprio delle collezioni del museo, in particolare della collezione Gorga.
0: Ah, ecco, della collezione Gorga, quindi di Palazzo Altemps. Per concludere il discorso sulla tutela del patrimonio, dove vengono principalmente questi sequestri? Vengono realizzati in Italia e anche a livello internazionale, lei ci ha spiegato. Come arrivano poi qui? Ecco, cioè, come mai questi sequestri nazionali ma anche internazionali vengono esposti qui? Questo peraltro mi interessa perché, e credo possa interessare il pubblico, perché non è certo la prima mostra che viene fatta qui in collaborazione con il Museo Nazionale Romano di Arte Salvata. Qui abbiamo visto degli oggetti etruschi, greci, romani, di una bellezza formidabile, che provengono da strani rivoli e più incredibili,
1: sì.
0: No?
1: Sì, si tratta di materiali appunto che vengono recuperati dalle attività quotidiane esercitate dal nucleo tutela sul territorio per il recupero del traffico illecito. Fanno parte appunto di sequestri. Durante tutto l'iter giudiziario vengono conservati dai carabinieri e proprio in virtù del fatto che il luogo qui è deputato al concetto di museo dell'arte salvata, in stretta sinergia con il lavoro dei carabinieri, c'è la possibilità di poter avere da loro la disponibilità all'esposizione di questi materiali, con l'intenzione ovviamente poi, laddove ciascuno di essi o alcuno di essi abbia completato il proprio iter giudiziario, di restituirlo poi al luogo da cui proviene, una volta appunto che tutta la parte giudiziaria è stata completata.
0: Quindi,
1: cosa che l'intenzione sarebbe proprio anche di fare a conclusione di questa mostra, di restituire ai legittimi proprietari, ovviamente anche in Egitto, materiale che...
0: A maggior ragione quindi la mostra è interessante, perché li vediamo oggi e poi torneranno nei luoghi cui competono. Insomma.
1: Nei luoghi a cui competono, nei luoghi a cui sono stati assegnati una volta appunto che, ripeto, tutto l'iter giudiziario si è concluso.
0: se questo non è un collegamento fra un mondo antichissimo e la nostra modernità, non so quale ci possa essere di più forte ed evidente. Io la ringrazio moltissimo.
1: Grazie a voi.
0: Quanto è importante per voi questo lavoro sui depositi, sugli elementi liminari? È ovvio che chi va al Museo Nazionale Romano, e noi invitiamo tutti a farlo, cerca la grande statuaria, va a vedere il Giardino di Livia, il pugilatore, non c'è dubbio, eppure c'è tanto di più.
1: Eh beh, ci sono almeno un altro milione di reperti conservati nei depositi, e in effetti il Museo Nazionale Romano è uno dei massimi, come dire, prestatori, passatemi questa parola, però è un prestatore accurato, che contribuisce anche nel momento in cui c'è una richiesta per una mostra terza, sia sul suolo nazionale che internazionale, contribuisce a diciamo così, allargare anche le proposte e ampliare quelle che sono le richieste di prestito, proprio perché a volte non c'è una conoscenza diretta di tutto quello che abbiamo, e per contribuire anche noi a raccontare quello che abbiamo tendiamo a proporre anche altro materiale, proprio per far vedere questa immensa ricchezza che è ovviamente il cuore del Museo Nazionale Romano.
0: Grazie.

esotismi e influenze wagneriane nel Rêve de Cléopâtre, poema sinfonico di Mel Bonis, della compositrice francese Mel Bonis, con l'Orchestre National de Lyon, diretta da Nicolas Schneider. Per commentare questo incontro con Elisabetta Bruscolini prima e con Federica Rinaldi poi, alcune delle curatrici, insieme a Alfonsina Russo, Angelo Pietro Cappello e Alessio De Cristofaro, e con poi tutto l'apporto delle varie università e dei centri che stanno scavando nelle varie oasi per Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserti in epoca romana, in mostra all'aula ottagona delle Terme di Diocleziano per il Museo Nazionale Romano qui a Roma. Dal 3 di luglio si è aperta la mostra fino al 15 di novembre, un'occasione piuttosto speciale per vedere dei reperti molto belli che non si possono vedere di consueto, e soprattutto quelli poi che sono oggetto dei sequestri del nucleo della tutela per il patrimonio, poi è possibile che non si vedano più, e che ci ha portato alla fine della nostra serata. Noi fra poco vi lasciamo in compagnia dei Battiti, ma prima vogliamo ricordare che Radio Tressuite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, e curato da Monica D'Onofrio. Stasera la console si sono alternati Luca De Ioris e Andrea Perrone. Valerio Giannetti era in regia, Andrea Penna vi dà appuntamento a domani.

0: spettrali, psichedeliche, le ballate del progetto The United States of Alchemy sembrano arrivare da un luogo un po' magico e stregato, dove poesia e musica da camera incontrano l'elettronica sperimentale. Songs of Compassion è il titolo del secondo album di questo progetto un po' speciale, che vede alla voce la straordinaria Dorothy Moskowitz, attiva di recente anche in solo e con diverse collaborazioni, ma che ricordiamo principalmente per essere stata la voce inconfondibile degli indimenticabili degli United States of America, formazione rivoluzionaria, diciamo, della seconda metà degli anni 60, che ha sperimentato con elettronica, forma canzone e psichedelia. Insieme a lei gli United States of Alchemy sono Francesco Paolo Paladino, filmmaker, compositore di lungo corso, musicista in tante formazioni a partire dagli anni 80, menzioniamo ad esempio i Dublin Riders insieme a Riccardo Sinigaglia. Completa il trio lo scrittore Luca Chino Ferrari, che si è occupato dei testi. Anche questo album, come il precedente che si intitolava Under an Endless Sky, è uscito per l'etichetta di Vittorio Veneto Silentes. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Your Body, My Body, e da Songs of Compassion, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Ships of Fools, Dorothy Moskowitz and the United States of Alchemy.
1: Life changes, we come near, untold, full, sad, bitter taste, embrace those on the board, we witness the fallings on the shore. Our ship of fools is come to town, you see us drawing near. We've been around for centuries.

0: now thrust from the blue darkness inside me. From afar, returned.
1: E dalla chimica magica di Dorothy Moskowitz and the United States of Alchemy siamo scivolati in un altro disco che in qualche modo ha qualcosa di ipnotico, ritualistico, potremmo dire anche di sacrale nell'incontro tra avanguardia, sperimentazione elettronica, elementi di folk ma anche di forma canzone. Si intitola Ieratico, il nuovo album da solista di Nicolas Remondino, che avevamo già ascoltato qualche settimana fa. Compositore, sound artist, percussionista, Remondino l'avevamo già incontrato in diverse collaborazioni nell'album di Massimo Silveri oppure con Natalia Rogantini. Qui si muove, diciamo, tra le sfumature di frammenti crepuscolari. Ieratico è un album dai toni notturni, guidato dalle percussioni, dove i tamburi preparati incontrano lo spoken word, strumenti acustici e poi ovviamente anche l'elettronica. In particolare nel brano che abbiamo ascoltato, Blue Hymne, c'era la voce di un'altra artista straordinaria, una sperimentatrice eccezionale, Limpe Fuchs, percussionista nota anche per i suoi strumenti autocostruiti, attiva ormai da oltre 50 anni. Ieratico è uscito per l'etichetta O Sounds e dentro ci sono tantissime altre collaborazioni, la partecipazione proprio anche di Massimo Silverio, di Pierre Bastien, di Giuseppe Ielasi, che si è anche occupato, diciamo, della registrazione e del missaggio dell'album. Un disco Ieratico che suona un po' come un luogo di confine che oscilla tra luce e ombra, composto da dialetti e accenti differenti e ispirato anche agli elementi naturali, un disco in cui ci sembra di sentire allo stesso tempo atmosfere molto inquiete ma anche atmosfere in un certo senso magiche. Ascoltiamo un altro brano da questo disco, che è proprio quello che gli dà il titolo, Ieratico, Nicolas Remondino.

E la sacralità crepuscolare di Ieratico di Nicolas Remondino ha lasciato il posto al ritualismo notturno, anche un po' sinistro, degli Akshamel. In questa parte di Battiti ci muoviamo tra espressioni diverse di folk, psichedelia, magia, in questo caso anche di un certo esoterismo. Abbiamo ascoltato prima il brano Ieratico dall'album omonimo, appunto, del percussionista e sound artist Nicolas Remondino. Subito dopo siamo entrati nella dimensione anche un po' straniante degli Akshamel, misterioso duo il cui nome per intero in realtà è Akshamel, The Giver of Illness, e la cui estetica gioca molto con il concetto di appropriazione culturale, di intersezione anche un po' provocatoria di elementi e strumenti tradizionali diversi, nell'incontro tra folklore, noise e sicuramente anche una certa visionarietà. Questo nuovo album, uscito anche stavolta per l'etichetta francese Acufon, si intitola Spiritually Unemployed. Ne abbiamo ascoltate due brevi tracce in sequenza subito dopo Remondino, ovvero We Sleep in the Self e Serpent House. Tra gli strumenti usati troviamo l'oud, in particolare un oud mezzo rotto, come specificano nelle note, e poi flauti a doppia ancia, una ghironda, violini autocostruiti. Per dare un po' l'idea, diciamo, dell'orizzonte anche piuttosto allucinato che avvolge ormai da sempre questo progetto, anche nella loro dimensione live, leggiamo un breve estratto dalle note di copertina. Akshamel, The Givers of Illness, si sono spinti in estremi davvero deliranti per evocare l'essenza decaduta e ultraterrena catturata in Spiritually Unemployed, abbracciando metodi squilibrati ed esoterici durante il processo di registrazione. Le escursioni notturne lungo tratti dimenticati vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, attraverso avamposti di frontiera abbandonati e carcasse di veicoli sbiadite al sole, hanno offerto opportunità di registrazioni uniche. Gli Akshamel hanno trascinato registratori a nastro come talismani sacrificali per catturare lo scricchiolio della ghiaia, i combattimenti lontani dei javalina e anomalie involontarie simili agli electronic voices fenomena. In copertina, come spesso accade, campeggia una sorta di mostro e dal vivo gli Akshamel suonano ovviamente mascherati. Ascoltiamo un altro brano da questo album, Spiritually Unemployed, intitolato Nothing Wounded Goes Uphill.

dalle zone di confine tra Messico e Stati Uniti degli Axamel siamo arrivati fino alle Alpi con il trio composto da Antonio Bertoni, Massimo De Mattia e Stefano Leonardi, album molto diversi ma che in qualche modo raccontano storie tra realtà e immaginazione, accomunati da una certa visionarietà e da un orizzonte che ha a che vedere con il concetto di folklore fatto a brandelli e molto dissacrante nel caso degli Axamel, rievocato invece attraverso l'avanguardia e la sperimentazione nel caso del trio Bertoni, De Mattia e Leonardi. E quindi subito dopo il brano Nothing Wounded Goes Uphill da Spiritually Unemployed, appunto degli Axamel, il brano che abbiamo appena ascoltato in sequenza senza interruzioni era The Dark Mountain, traccia che apre l'album Tazelvuam, un titolo, un'espressione che evoca un'altrettanto misteriosa e mitica creatura dell'arco alpino, una parola che in tedesco significa verme con le zampe e quindi una sorta, diciamo, di grande lucertola che in effetti ritroviamo anche ritratta, disegnata sulla copertina dell'album. Tazelvuam è uscito per Out e segna la terza collaborazione fra Antonio Bertoni e Stefano Leonardi. Il primo lo conosciamo già con l'alter ego On Gone, su questo disco lo troviamo a Gimbri e poi su varie tracce anche a violoncello, percussioni e bolon, quindi diciamo la parte ritmica dell'album. Insieme a lui appunto c'è Stefano Leonardi che invece suona diversi flauti, flauto traverso, il caval turco e moldavo, il flauto in alabastro, il flauto cinese, il sulittu, flauto di origine sarda, insomma strumenti a fiato che qui hanno un po' la funzione diciamo narrativa. Massimo De Mattia invece è a diversi flauti anche lui, ma in questo caso che svolgono diciamo una sorta di creazione di tensione e di rottura all'interno della dinamica del trio. Il disco è stato registrato dal vivo, un'improvvisazione acustica priva di sovraincisioni, un lavoro in cui a incontrarsi appunto in questo caso sono l'immaginazione, la mitologia e la memoria di un luogo specifico appunto dell'arco alpino. Cambiamo decisamente suono e contesto, ma seguiamo il Gimbri di Antonio Bertoni che ci porta in Marocco, idealmente con la musica trance del maestro Malem Abdelzarak El Moustakhim.

ipnotica e potente, ma anche corale e a suo modo curativa, la musica gnawa di Malem Abdelzarak El Moustakim ci porta fino in Marocco, nel cuore della musica tradizionale di questo paese. Quella che ascoltiamo ancora in sottofondo è la traccia Pasha Hamou, che chiude una pubblicazione messa a disposizione a inizio aprile solo in digitale su Bandcamp dall'etichetta di Brighton Hive Mind Records, etichetta che spesso propone musiche dal mondo anche molto rare e sotterranee, etichetta il cui sottotitolo è Borderless Sound. Il fondatore di Hive Mind racconta di aver trovato in un negozio di Kenitra questa cassetta piuttosto unica del musicista Malem Abdelzarak El Moustakim, una registrazione plausibilmente dal vivo, e di aver deciso di metterla

a disposizione sul proprio Bandcamp come parte, diciamo, di un'iniziativa più ampia, perché già da qualche mese Hivemind sta pubblicando dei dischi piuttosto rari solo in formato digitale, i cui proventi sono devoluti alla raccolta fondi del TuneFork Studio di Beirut, o comunque hanno sempre una finalità a scopo benefico. Tra l'altro vi avevamo parlato qualche settimana fa proprio del TuneFork Studio di Beirut e della serie di compilation benefit che aveva pubblicato per supportare i numerosi sfollati in Libano per via dei recenti attacchi israeliani, e proprio a questa iniziativa si unisce anche quella di Hivemind. E in un certo senso restiamo nell'ambito di una musica che ha a che fare con gli stati alterati di coscienza, con la ripetizione, una musica, quella che stiamo per ascoltare, più puramente psichedelica e meno radicata nella tradizione della musica gnawa. Si intitola Taiga Trance, l'esordio su Glitterbeat di Fauna, ottetto di Göteborg, che ricorda sotto diversi aspetti Goth, ma che ha anche legami forti con la scena di musica psichedelica e progressive svedese a partire dagli anni 60 e 70, qui però in una chiave più elettronica, come in una sorta, diciamo, di musica trance contemporanea. Gli strumenti utilizzati in Taiga Trance dai Fauna sono tanti, tra cui arpa a bocca, saz, flauto, percussioni medio orientali e batteria, oltre ovviamente a elettronica, chitarra e basso. Il disco è cantato in una sorta di miscuglio un po' incomprensibile tra arabo, francese e svedese. Il cantante ha origini siriane, ma poi ci sono musicisti anche di provenienza diversa all'interno di questa formazione che ha evidentemente lo scopo di far ballare, ma anche di creare una sorta di crocevia multiculturale, anche un po' disorientante, oltre che decisamente ritualistico. Ascoltiamo la traccia In Moonful Sand da Taiga Trance, loro sono i Fauna.

Neppi Nina, rapper californiana di Oakland, adottata da Brooklyn ormai qualche anno fa, ha recentemente pubblicato un EP dal titolo Sweets for Cynics, da cui abbiamo ascoltato Mid Migration, registrato in 6 diversi appuntamenti in 3 città differenti, Los Angeles, New York e New Orleans, con la supervisione e il mixaggio di Krishna Javeri e il master del fedelissimo collaboratore ormai di Neppi Nina, Swervy, un DJ, un produttore con cui lei ha co-firmato il suo ultimo album Nothing Is My Favorite Thing, uscito più o meno un anno fa, ottobre 2024. E Neppi Nina è un nome non sconosciuto a Battiti, è un'autrice che ha esordito con un primo disco nel 2019 firmando un album dal titolo The Three Act e che da allora, oltre a lavorare a diversi album solisti, ha collaborato con artisti del mondo del jazz e dell'hip hop statunitense che abbiamo più volte ritrovato anche qui, da Moor Mother a Butcher Brown, da Ambrose a Kid Mizzier a Caroline Davis.

Suites for Cynics EP di Neppi Nina, uscito per Lucid House il 24 ottobre. E pochi giorni dopo, il 31 ottobre 2025, Makaia McRaven ha pubblicato ben 4 EP, raccolti tutti sotto il nome di Off the Records. Technologic, The People's Mixtape, Hidden Out e Pop-Up Shop sono i nomi di queste 4 pubblicazioni, 4 EP, con al centro la performance dal vivo e le relazioni, le amicizie di McRaven con una generazione intera di musicisti, la sua, che si intrecciano e si scambiano, ma soprattutto che suona insieme in svariati contesti e in svariati luoghi del mondo. Stanotte a Batte ti ascoltiamo qualche brano proprio da Pop-Up Shop, e in particolare iniziamo da Venice.

pop-up shop, uno dei 4 EP di Makaia McRaven, pubblicato il 31 ottobre dalla quasi mai deludente International Anthem. E in questo volume troviamo il debutto di Makaia McRaven a Los Angeles, avvenuto 10 anni fa, nel 2015, al Del Monte Speakeasy. E quello che è proposto in questo EP è un set in cui è accompagnato da Jeff Parker alla chitarra, chiaramente dal vibrafonista Jess Stefan e dal bassista Benjamin J. Shepherd. Off the Records è il primo release di Makaia McRaven dal suo ultimo disco del 2022 dal titolo In These Times, che è stato considerato un po' il suo progetto più ambizioso. E questa quadrupla pubblicazione rappresenta un ritorno di McRaven alla sua organic beat music, questa sua proposta, approccio musicale, stile presentato al pubblico proprio nel 2015 con il suo primo disco In The Moment, e poi continuato a sviluppare nel decennio che ormai ci separa da quell'esordio nei 3 album usciti poi successivamente. Ancora un pezzetto di questo set improvvisato e incluso in Pop-Up Shop, che si chiama Sweet Stuff.

0: Musica magmatica e pulsante tratta dal nuovo disco degli SML, acronimo che sta per Small, Medium, Large. Un'idea di elasticità e di mobilità che segnano dalla nascita il quintetto losangelino e il loro flusso sonoro che predilige l'andamento circolare. Una band che è espressione di una comunità più ampia, ci tengono a sottolinearlo i musicisti che collaborano in diverse combinazioni. Una comunità che ha prodotto, tra le altre cose, l'Eta Quartet di Jeff Parker, il gruppo di Anna Butter e diverse altre formazioni. Noi vi abbiamo proposto qui a Battiti su Radio 3 un brano tratto da How You Been, questo disco pubblicato di recente da International Anthem. Il brano era Moving Walkway e proseguiamo con un altro brano da questo lavoro intitolato Mouth Words.
1: Hey, is there a way to dim the lights a little bit?

0: Here we go. Thank you.
1: Mouth Words, tratto da How You Been, disco recente degli SML, che sono Anna Butters, il basso elettrico, Jeremiah Chiu, synth modulare, campionatore, percussioni e sintetizzatori, Josh Johnson, sassofono e sintetizzatori ed elettronica, Booker Stardrum, batterie e percussioni, e Gregory Ullman, chitarra, effetti, campionatore ed elettronica, come nel disco precedente. Anche questo nuovo lavoro è il frutto della rielaborazione in post-produzione a partire da diverse registrazioni live effettuate dal gruppo in luoghi differenti, un procedimento di natura compositiva da parte della band che non a caso cita tra le varie influenze Miles Davis del periodo elettrico. Di certo è stata una presenza importante nel circuito losangelino della scena jazz e di improvvisazione il chitarrista Jeff Parker, protagonista di tante avventure musicali, tra cui quella molto nota dei Tortoise, la band di Chicago che ha segnato il post-rock degli anni 90. Loro sono tornati con un nuovo lavoro dopo 9 anni di silenzio discografico. Nel frattempo i 5 componenti del gruppo sono dislocati in città diverse degli Stati Uniti, e quindi il processo di confronto collettivo a partire dalle idee individuali si è tenuto a distanza, e questo è stato un cambiamento non da poco per il gruppo, e forse anche il motivo che ha determinato tempi molto lunghi di creazione e di produzione. Ma dopo 4 anni questo disco è qui, si intitola Touch. I Tortoise sono Dan Bitney, John Herndon, Douglas McCombs, John McIntyre e Jeff Parker, e il brano che vi proponiamo questa notte da questo disco pubblicato sempre da International Anthem si intitola Vexations.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Guillaume Dufay, Flos Florum, Ensemble La Reverdie.

0: Di Fanny Hensel Mendelssohn abbiamo ascoltato Settembre da Das Jahr, David Kadush, pianoforte.
1: Joseffo Guami, canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.

0: Di Josefo Guami abbiamo ascoltato Canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.
1: John Field, tre notturni per pianoforte, in Mi maggiore, Nocturne Characteristique, in La maggiore, in Sol maggiore. Fortepiano Olga Tverskaya.

0: Di John Field avete ascoltato Tre notturni per pianoforte, fortepiano Olga Tverskaya.
1: Gregor Piatigorsky, Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d'archi. Rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn. Adagio, minuetto e trio, allegro di molto. Violoncellista Yuli Turovsky. I musici di Montréal, diretti da Eleonora Turovsky.